schegge. L'assertività andrà prevalendo, grazie agli aiuti di Marte e Mercurio amici. Perfetto per voi l'albero di acacia, simbolo di saggezza e rinascita, nel passaggio dall'ignoranza alla conoscenza, vittoria della vita sulla morte. Il tipico colore verde dell'acacia è simbolo dell'esistenza e della vita. Pesci. Giove in Cancro, in combinazione con Marte e Mercurio nel segno, aiuteranno in aprile gli animali pesci a trovare soluzioni e aiuti pratico-domestici. Con intuito e azioni intelligenti e ricche di abilità, sarete pronti ad arginare Venere in Gemelli, che potrebbe darvi stanchezza. Sarete come l'alloro, pianta considerata simbolo di gloria. Da Gaio Giulio Cesare a Dante Alighieri a Francesco Petrarca, essi indossavano una corona di alloro come allusione all'incoronazione poetica. Alloro, emblema di potenza, tanto da attribuirgli poteri visionari se masticato in foglie. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

meraviglias of infinite green, terra di acqua marina, sei magnifica. Dama da noite, jasmine,

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci a Radio Bau & Company, I Love Manimal, la mattinata di Radio Bau & Company con Federica Bertoni
2: e Davide Cavalieri.
1: Oggi parliamo di divieti, quei divieti che però ci piacciono e ci fanno tornare il sorriso.
2: Sì.
1: L'Indonesia ha vietato le cavalcate sugli elefanti per proteggere il loro benessere e promuovere un turismo più etico. Parliamo spesso di elefanti a Radio Bau perché comunque sono sempre a rischio di estinzione. Attenzione.
2: Esatto, sono a rischio di estinzione, vengono troppe volte sfruttati, abbiamo visto delle scene veramente raccapriccianti. Tra l'altro l'elefante è un animale estremamente sensibile, ricordatevelo bene, è estremamente sensibile. Ma non è l'unico divieto, Davide, perché il Regno Unito ha deciso di vietare l'esportazione di animali vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso. Cioè, hai sentito bene? È una cosa enorme questa.
1: Sì.
2: Con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze. Migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze.
1: Quanto tempo è che lo sentiamo dire in Italia? Io ero bambino, forse.
2: Un sacco di tempo. Sembrerebbe
1: invece
2: quasi che ci siamo vicini, perché ultimamente se ne è parlato parecchio anche in Italia. Sembrerebbe che qualche cosa debba cambiare, ma quando ci arriveremo in Italia non lo sappiamo, perché noi arriviamo sempre dopo, purtroppo. Però intanto il Regno Unito ha fatto questo importante divieto, perché effettivamente ogni nazione può avere i suoi allevamenti, i suoi animali, senza che martoriamo anche questi animali, che già li dobbiamo ammazzare perché c'è la gente ancora che se li mangia. Ecco, io purtroppo sono di parte, lo sapete, non mangio animali perché li rispetto, e quindi mi augurerei che tutto il mondo prima o poi possa fare la stessa cosa. Però, visto che già devono morire, almeno evitiamogli un po' di sofferenza in più,
1: prima,
2: che non
1: esatto.
2: serve.
1: Questo cambiamento potrebbe influenzare anche altri paesi nei prossimi anni. Speriamo di restare contagiati anche noi in Italia e di contagiare tutto il resto d'Europa. Anche se devo dire che le sorprese più belle negli ultimi periodi li sento dal Regno Unito, dove è rimasto Carlo, che evidentemente si sta dimostrando sensibile agli animali più di quanto fosse la sua cara mammina con i suoi corgi, dalla Polonia, che ha vietato l'allevamento degli animali, e così via in altri paesi dell'Europa. Questo mi fa naturalmente ben sperare, ed è per questo motivo che vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company e finite di fare colazione.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione. È più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente. Rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini, né innamorato a priori delle donne. È semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne instaura un rapporto empatico perché riceve risposte emotive. Con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Band Company. Zita, zita.

E rieccoci, Radio Wow ti porta a Parigi a visitare le cimitero di Chien et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero di Chien è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali, come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali se vi capitasse di visitare Parigi.

0: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadd di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore, che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega, che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
0: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadd, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La soluzione è sempre un gatto di Shida Siu, edito da Rizzoli. Dopo Un gatto per i giorni difficili, ecco il secondo libro della trilogia, che ha al centro la clinica di Coccoro, quella dove la cura è sempre un gatto. Nuovi malati per nuovi gatti prescritti, sempre raccontati in modo delicato, in un'atmosfera onirica e a tratti magica. I protagonisti sono Kotetsu, un bengala di 4 mesi molto vivace e curioso, Noel, una gattina che ama arrampicarsi sulle tende di casa, Bibi, un maschio di 6 anni, saggio ed elegante, e infine la tenera Sasha, che deve imparare a convivere con nuovi amici a 2 e a 4 zampe. Anche in queste nuove storie tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. Magico. Il secondo è Gli animali ci salvano di Alberto Brandi con Elena Gioglli, edito da Salani. Questo libro raccoglie storie vere, toccanti e luminose che parlano di empatia, cura e gratitudine, raccontate da un veterinario che durante una degenza ospedaliera in cui si trovava a lottare tra la vita e la morte ripensa a tutti gli animali che in tanti anni hanno riempito le sue giornate: gatti, cani, vitelli, cavalli, tassi, cerbiatti, alpaca, animali che ha salvato ma che in realtà hanno salvato lui. Vive a Castiglion Fiorentino, dove è conosciuto per il suo ambulatorio veterinario, ma anche per il ruolo da mediatore nel far adottare ogni anno centinaia di animali abbandonati o in cerca di una famiglia. La copertina di questa nuova edizione appena pubblicata è di Teresa Cherubini, salvifico. L'altro è Tre cani enormi e qualche umano di Marcus Zusak, edito da PM. L'autore è molto noto per aver scritto il bestseller Storia di una ladra di libri. In questo memoir ci apre le porte di casa per raccontare di come la sua famiglia abbia avuto la brillante e folle idea di adottare tre cani abbandonati. Ne risulta un caos totale, ma proprio in mezzo a quella confusione i fallimenti diventano lezioni, il disordine si trasforma in un terreno fertile per crescere e soprattutto esplode un amore così intenso da rendere impensabile tornare indietro. Ironico. Buona lettura!

0: E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti

Ben ritrovati su Radio Bayern Company, oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco.

0: naturalmente.
1: Astrobau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate, ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri. Il buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente I Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi anch'io, un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah, sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Sono un po' anch'io così.
1: Perciò
0: così.
1: Devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai.
0: E poi sono così, insomma, i ceci per esempio fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia,
1: in realtà sarebbe tutto meglio in vetro. In realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi neanche con la latta.
0: Perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino.
1: Fortuna, tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa.
0: No.
1: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo dirti la verità.
0: Sì, anche sono rimasto un po' così.
1: Esatto, comunque questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
0: cioè domani. Cioè domani.
1: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine che non verranno tolte dalla produzione.
0: Finiscono.
1: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo tutto un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo,
0: in pratica noi non capiremo se una lattina ce l'ha o non ce l'ha, perché la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste lattine, non soltanto per noi. Leggi le controindicazioni del bisfenolo, Bertoni, mi legga.
1: Allora, interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
0: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
1: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
0: A me ne avrebbero regalate almeno 10.
1: Esatto.
0: Negli ultimi 2 anni.
1: Anche lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
0: No. Quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
1: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
0: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
1: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
0: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
1: Vi lasciamo con questo dubbio.
0: No, oppure non lo sapremo mai.
2: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bank Company.

Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano, lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets, restate con noi.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

afterglow. Rieccoci su Radio Wine Company, vi porto a Padova. Nel cuore di questa città sopravvive un tesoro verde che ha fatto la storia. L'orto botanico più antico al mondo, ancora nella sua sede originale. Fondato nel 1545, questo giardino straordinario continua a crescere e fiorire esattamente dove venne piantato quasi 5 secoli fa, tanto da meritarsi il riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale nel 1997. Mentre imperi sono caduti e città sono cambiate, questo luogo magico ha continuato a coltivare sapere e bellezza, diventando un modello per tutti gli orti botanici universali del mondo. Nato per lo studio delle piante medicinali, ha visto generazioni di studiosi svelare i segreti della botanica e catalogare specie provenienti da ogni continente. Un vero e proprio museo vivente che, pur mantenendo la sua struttura architettonica originale, non ha mai smesso di evolversi. Oggi custodisce antiche varietà botaniche insieme alle più recenti scoperte, testimoniando come la tradizione scientifica italiana continui a fiorire nel vero senso della parola. Le radici del sapere botanico mondiale affondano in questa terra padovana, un patrimonio vivo che da secoli nutre la nostra comprensione del mondo vegetale. E come di consueto, mentre sta per arrivare alla più bella musica di Radio Ba, vi ricordo ortobotanico1545.it per controllare gli orari di visita

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite rivolgere, ad esempio: il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane pure imbarazzanti. Utile! Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Mark T. James, edito da Libreria Pienogiorno. L'autore dell'indimenticabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane? Illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pienogiorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili ferini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico!

Ben ritrovati amici Radio Band Company, Rosalia torna con Berghain, un brano incredibile che vede la partecipazione di Björk con un video carico di simboli e riferimenti spirituali. Un racconto visivo che parla di colpa, amore e liberazione e che molti hanno letto come una riflessione sulla trasformazione interiore dopo la fine di un amore. Il video inizia con Rosalia che arriva a casa e apre le tende per far entrare la luce. Una statua della Vergine Maria introduce la dualità chiave del video, spiritualità contro desiderio. La casa è rifugio, ma anche prigione, il luogo dove l'anima cerca pace e trova invece il proprio tormento. Anche fuori casa l'orchestra continua a seguirla e non può fuggire dai propri sentimenti. È alienata, disconnessa dal mondo, circondata dalle belle note della musica, ma senza pace. Al rientro in casa diventa una sorta di Biancaneve perduta in un bosco artificiale. Un cervo piange sangue, l'innocenza ferita. Un uccellino parla, la coscienza chiede un segno divino. Non è una favola, è un delirio. La purezza non salva, la fede nemmeno. Rosalia con Berghain, adesso qui su Radio Band Company.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Mayan Company. Se non siete mai stati a Perugia, sarete curiosi di sapere che le sue antiche mura nascondono un segreto che ben pochi conoscono. Passeggiando e ammirando i suoi bastioni medievali per il valore storico, sotto i nostri occhi si sviluppa un fenomeno naturale straordinario. Camminando lungo questi antichi percorsi, non stiamo solo attraversando la storia, ma anche un vero e proprio supermercato naturale a cielo aperto. Sono ben 75 le specie di piante selvatiche e commestibili che crescono spontaneamente tra le pietre secolari. Un patrimonio di biodiversità unico in Italia che trasforma le mura cittadine in un orto medievale naturale. Tra queste ci sono erbe aromatiche che i nostri nonni conoscevano benissimo, piante dimenticate che un tempo invece arricchivano zuppe e insalate e fiori edibili che potrebbero far parte e colorare una cucina un po' più ricercata. E la prossima volta che vi capiterà di passeggiare lungo le mura, guardate con occhi diversi quelle che potrebbero sembrare delle semplici erbacce. Il nostro patrimonio storico non è fatto solo di pietra, ma anche di vita che continua a rinnovarsi. Insomma, pare che dovremo proprio imparare a convivere con delle nuove presenze selvatiche in città. E come di consueto, mentre state per controllare quanto tempo ci mettete da casa vostra ad arrivare a Perugia in auto, io vi lascio con la più bella musica di Radio Mayan Company.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobaudi aprile. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Arieti, con Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno nel segno. È il passaggio di Venere in Gemelli e Plutone in Acquario. Gli animali Ariete saranno a dir poco energizzati nel mese di aprile. Perfetto per festeggiare il vostro compleanno.

0: anno. I frizzanti pet del primo segno saranno come l'albero indicato a rappresentarvi, la quercia, da sempre considerata il re degli alberi, sinonimo di stabilità, prosperità e dignità. Tanti auguri, spiritosi arieti celesti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti ai Love Animals con Davide Cavalieri
2: e la mitica Federica Bertoni.
1: Eccoci qua, oggi sono tutta giugiao, sai? Giugiao, meravigliao. Sì, perché ti racconto una cosa meravigliosa che mi è piaciuta tantissimo. Il Brasile ha varato una normativa rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. E questa è rigorosa, senti bene. La legge Sansao, senti già come suona. Sansao,
2: meravigliao.
1: Che meraviglia sta legge Sansao. Sento così, no? Perché chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. E qui la mia domanda va subito a una questione.
2: Vai.
1: Ma questa legge avrà la stessa praticità della legge Brambilla, così Sansao.
2: C'è un po' di provocazione.
1: Un po'
2: di provocation.
1: Oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per il responsabile. Questa è una cosa fondamentale che non succede.
2: Dovrebbe
1: in
2: essere interplanetare.
1: Esatto.
2: Non solo brasiliana, America. Dovrebbe essere interplanetare.
1: Cioè, lo sanno anche gli alieni delle altre galassie.
2: Probabile,
1: noi no.
2: Forse loro, a loro viene proibito di prendere un altro essere umano nelle loro case.
1: Allora, questa riforma pensa ha segnato un cambio importante trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Quindi vedi che noi possiamo fare la differenza.
2: Quanto
1: bisogna protestare, bisogna dire la propria, bisogna insistere, perché vedete, a favore dell'opinione pubblica hanno addirittura varato una legge così importante. Bravi, bisogna fare la differenza. Oggi sto incasinando il microfono. Si tratta di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano che introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali.
2: Da noi in Italia sembra che sia così. Poi alla fine, come ci aveva spiegato qualcuno poco tempo fa, avevamo delle alte aspettative e ci siamo accontentati di una pagnotta. Era una roba così, no? Alla
1: ma
2: fine.
1: Non si capisce bene effettivamente questa legge Brambilla, perché se tu la leggi sulla carta effettivamente dovrebbe essere qualche cosa effettivamente di, non dico risolutivo, però insomma che potrebbe fare una gran differenza. Poi nella praticità dei fatti, vuoi le magistrature, vuoi un'idea generale sulla tutela degli animali che questo governo dal mio punto di vista non ha, purtroppo non siamo messi bene.
2: Però abbiamo fatto un passo avanti in questi giorni, abbiamo difeso il Papa. Questa è Radio Bauer, state in nostra compagnia.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bauer & Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati su Radio Bay & Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2 milioni e mezzo di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi, così detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Bay & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e andiamo a spasso per la nostra bella Italia. Quando si pensa al verde in Monferrato vengono subito in mente i filari dei vigneti disposti sulle colline. Oggi invece a Radio Bar voglio parlarvi dei giardini più suggestivi di questa zona. Creati dall'uomo con grande cura e attenzione ai dettagli, realizzare e mantenere i giardini non è una cosa semplice e richiede una grande abilità. Il giardino dovrebbe armonizzarsi con la natura che lo circonda e allo stesso tempo creare un nuovo paesaggio manipolando piante e fiori. In Monferrato ci sono tanti esempi di giardini decorativi, alcuni privati, un'altra parte di castelli aperti al pubblico o di palazzi trasformati in hotel. Andiamo a visitare i Castagnoni e il giardino all'italiana. Dimora d'epoca con giardino all'italiana, i Castagnoni è oggi uno smart resort dotato di ogni comfort, una location perfetta per eventi e cerimonie. Il giardino geometrico, in cui siepi di bosso e aioli creano forme ordinate, custodisce anche limoni, pere e un magnifico roseto. Altissimi pini, magnolie antiche, faggi, un pergolato con kiwi e viti, la fontana dei putti con ninfee, papiri e pesci rossi. Per osservare il giardino nella sua sorprendente geometricità si può salire sulla torretta mozzata dei Castagnoni, dalla quale si ammira un panorama indimenticabile. Io immagino abbiate già preparato la borsa, la valigia, il cane, il guinzaglio e tutte le cose pronte per andare in Piemonte e visitare il Monferrato. Vi lascio con la musica di Radio Bau, a fra poco.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete, a fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto, esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro. Bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, pullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze aiosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Buone notizie sul fronte della prevenzione del randagismo nel sud Italia. Al via a San Giovanni in Fiore in Calabria il progetto di sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti. È partito infatti ufficialmente, appunto a San Giovanni in Fiore, un importante progetto dedicato alla tutela degli animali e al benessere della comunità. La sterilizzazione e la reimmissione controllata dei cani vaganti sul territorio. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra diversi gruppi associativi locali e non impegnati nella protezione degli animali, tra questi Gaia Animale Ambiente Calabria, appunto, e grazie al sostegno e all'impegno dell'amministrazione comunale, che ha deciso di investire concretamente in una gestione più responsabile e civile del fenomeno del randagismo, che sappiamo che in Calabria è ancora purtroppo devastante. Grazie a questo progetto sarà possibile a ridurre in modo etico il numero di nascite incontrollate, b migliorare le condizioni di salute dei cani presenti sul territorio e c garantire una convivenza più sicura e rispettosa tra cittadini umani e animali. I cani saranno sterilizzati, controllati dal punto di vista sanitario e poi reimmessi nel loro ambiente, secondo un modello che è già stato adottato con successo in molte realtà italiane. E questo è un passo importante per costruire una comunità più attenta a

rispetto degli animali e al benessere collettivo. E quindi come Gaia Animali Ambiente noi diciamo grazie a tutte le associazioni, ai volontari e all'amministrazione comunale che stanno rendendo possibile questo progetto. Insieme possiamo fare la differenza. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, Only for Pet Lovers torna con la sua quarta edizione dell'iconico evento completamente gratuito per il pubblico, diventato un appuntamento tra i più apprezzati e attesi dai pet lovers. Domenica 17 maggio dalle 11 alle 18 ai giardini Indro Montanelli, Porta Venezia, Milano. La Pet Flower Parade è una vera e propria passerella a cielo aperto che celebra l'eleganza, la bellezza ed il legame unico tra pet e umani, dove i cani diventano protagonisti di diverse attività e dell'immancabile sfilata a tema floreale, momento clou della manifestazione. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo onlyforpetlovers.it per approfondire questo appuntamento e per scoprirne altri.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo l'appello che l'organizzazione Human World for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Varely, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human World for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore ed il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau and Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. La Grecia ha compiuto un passo importante nella protezione degli animali, approvando una legge che manda un messaggio chiaro: la crudeltà non sarà tollerata. In questi ultimi periodi si parla spesso di Grecia, sarà che sta arrivando il momento di prenotare le nostre vacanze. Con una decisione unanime, il Parlamento ellenico ha votato per rafforzare la legislazione sul benessere animale, trasformando gli atti più gravi di abuso da reati minori a veri e propri crimini. Secondo la nuova legge, fare del male agli animali randagi attraverso avvelenamento, torture o uccisione intenzionale può comportare pene detentive fino a 10 anni, oltre a multe fino a 50.000 euro per ogni animale. Il fatto che tutti i membri del Parlamento abbiano sostenuto la misura dimostra un forte impegno nazionale nel considerare la crudeltà sugli animali come una questione seria e non qualcosa da sottovalutare o ignorare completamente. Gli attivisti per i diritti degli animali sottolineano che questo cambiamento è particolarmente importante per gli animali randagi, spesso i più vulnerabili e a rischio, esattamente come capita qui da noi in Italia. Rafforzando le sanzioni, la legge mira a scoraggiare gli abusi e garantire che gli animali siano realmente tutelati dal sistema giudiziario. Molti ritengono che questa iniziativa rappresenti un esempio significativo per altri paesi, dimostrando che leggi più severe, una corretta applicazione e una maggiore consapevolezza possono contribuire a creare un mondo più sicuro e compassionevole sia per gli animali che per le persone, perché proteggere gli animali non è solo un atto di gentilezza, ma una questione di giustizia e anche il segno che qualche cosa lentamente sta cambiando. Ho letto tutte queste parole mentre sto continuando a pensare agli abusi degli animali domestici che ultimamente qua in Italia ci vengono sbattuti in faccia come prodezze e invece sono come lame piantate dentro il nostro cuore. Sembra che più le leggi cambino, più ci siano persone impazzite che vogliono dimostrare che delle leggi non se ne fanno nulla. Io spero che non sia assolutamente così, spero che queste persone vengano prese e vengano punite con il massimo delle pene. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi. Hey,

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici Pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura Lufless. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese e, io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Se hai fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. Che dire, mentre tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio e, ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Musica. We'll be right back.

0: che lavorano in questo settore.
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
0: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bank Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: due cani, Goodwin, che è un meticcio di maltese, l'asapso, chihuahua pelo lungo e Yorkshire Terrier, un vero miscuglio, che sono diventate due vere e proprie celebrità apparendo con lei sulla copertina di Dog e ispirando il suo ultimo album Man's Best Friend. Goodwin è con lei da quando aveva 13 anni, mentre lui è arrivato più recentemente. Entrambi sono famosi per essere dei gran coccoloni, oltre, come vi dicevo, essere sempre fotografati con lei al suo fianco. Lei è Sabrina Carpenter, adesso qui su Radio Bao con Manchild.
1: You

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura.

piacciono i maiali. I cani ci guardano dal basso verso l'alto. I gatti ci guardano dall'alto verso il basso. I maiali ci trattano da pari a pari. Winston Churchill, Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali. I've been on my own.

0: Bau Giorno. Il buongiorno di Radio Bau & Company.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. È in arrivo una nuova edizione del percorso formativo per ottenere il patentino per cani. Questa volta tocca a Correzzana e come sempre l'iniziativa è aperta a tutti, proprietari di cani e non, e anche residenti in altri comuni. Promossa dal servizio di medicina veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il comune di Correzzana ed EMPA Monza e Brianza. Obiettivo del corso è fornire nozioni fondamentali sulla corretta gestione e sul benessere del cane, promuovendo una convivenza responsabile non solo con il proprio animale, ma con l'intera comunità. Lo scopo rimane questo, in fondo. I tre incontri saranno guidati da medici veterinari esperti del settore, con un'introduzione del dottor Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario e del Servizio Igiene Urbana della TS Brianza. I tre incontri si svolgeranno a Correzzana presso il Centro Civico Comunale Polifunzionale, in via Leonardo da Vinci 6. Sabato 18 aprile, giovedì 23 aprile e sabato 9 maggio. E per consultare il programma completo e l'elenco dei relatori potete naturalmente consultare la locandina sul sito di EMPA Monza. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo www.empamonza.it/archives.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi, ma tenete a bada la dominanza alias Baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere e Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali.

0: E rieccoci, Radio Bau and Company, I Love Animals. Noi amiamo tutti gli animali, ma proprio tutti.
1: E amiamo anche quelli sui due piedi.
0: E amiamo anche le persone che amano gli animali. C'è questa notizia social che sta facendo, che sta continuando ad andare avanti, perché da prima di Natale, a Natale l'avevo capita. Praticamente quando è uscito il film Dracula è venuta fuori questa storia che nella colonna sonora avevano messo un pezzo di Enya.
2: Ok.
0: E va bene. A Natale.
2: Enya, mitica cantante,
0: mitica
2: con dei
0: cantante
2: brani
0: pazzeschi. A Natale di nuovo, perché comunque a Natale vengono fuori tutte le canzoni di Natale di Enya.
2: Siamo
0: arrivati a maggio del 2026 e continuiamo a parlare di Enya, che alla sua età più o meno dovrebbe avere la mia, vive con una quarantina di gatti nel suo castello in Scozia, si fa gli affari suoi, a casa sua non va nessuno, non è sposata, non ha figli ed è la donna più felice del
1: Enya
0: mondo.
1: Ma caspita, cioè io ti
0: invitaci,
1: invitaci, vengo io a vivere con te, cioè quella è la mia vita, praticamente sono io Enya, sono io.
0: Sei tu la mia milanese. E questa notizia continua, ogni tanto apro i social e c'è di nuovo Enya che ha 64 anni, vive con 40 gatti in un castello di... Ma qual è il problema delle persone che non accetta che una persona sia famosa, che faccia il suo lavoro,
2: ma tu dici,
0: canta,
2: che hanno, non
0: brava,
2: accettazione? Io penso
0: questa
2: che
0: cosa
2: invece
0: del...
2: sia una cosa sembra di esaltazione,
0: che, sembra che la vogliano prendere un po' per il sedere, si
2: ma,
0: dice in italiano,
2: cioè Enya ha capito tutto dalla vita,
0: ma brava,
2: allora, se ne sta fuori dalle palle, vive circondata dai gatti che ti danno un'energia con la loro magia incredibile, in un castello in mezzo al verde, ma voglio dire, io credo che sia l'invidia che parla, sai,
0: io credo
2: questa
0: che dovremmo,
2: qua
0: io credo che dovremmo
2: brucia
0: imparare...
2: un po' prude, un po' brucia. Ecco,
0: credo che dovremmo imparare a fare miau. 40, 42.
2: Enya, guardaci bene.
0: Miau.

0: 40-42 gatti non fa nessuna differenza.
1: Comunque, ragazzi, iniziate pure a prendere in giro anche a me e criticare me, perché io finirò uguale, non in un castello, ma in un bel rudere ristrutturato.
0: Se no finirai peggio di molto meglio di Enya.
1: Anche qualche capretta.

0: E rieccoci a I Love Animal, lunga mattinata di Radio Bam & Company con Federica Bertuni
1: e Davide Cavalieri qui con voi per parlarvi di qualche cosa che mi piace molto e finalmente successa. Il mondo si sta avvicinando a qualche legge più etica nei confronti degli animali, soprattutto nei confronti degli animali che vengono detenuti per scopi di spettacolo, futili di spettacolo, di rappresentazioni varie, chiusi in una vasca, chiusi in una gabbia.
0: Negli ultimi tempi vi stiamo dando un sacco di notizie di questo genere, non voglio anticiparvi la notizia, vuol dire che col tempo qualche cosa sta cambiando, per fortuna. Come dico spesso, sono 20 anni che leggo notizie che succederà qualche cosa. Da quest'anno lentamente invece ci sono delle notizie finalmente positive che da domani, da adesso, da ieri.
1: È un inizio perché ci si dovrà lavorare tantissimo e bisognerà ovviamente espanderlo a tutti gli stati, a tutti i governi, però iniziamo dal governo del Canada, che finalmente ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini, ovvero il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento. Ma vieni, dico io proprio, finalmente! Ecco, questa decisione pone fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici del paese. Il Canada ha iniziato recentemente, altri animali sono stati liberati da vasche, l'abbiamo letto in diverse notizie, ma questa cosa si deve espandere veramente a tutti i governi, perché non ha un senso, non ha un senso.
0: Piano piano sempre più coscienze si stanno muovendo e soprattutto sempre più governi, salvo il nostro Bazzecole, si stanno un pochettino sensibilizzando e hanno preso delle decisioni, come diceva Federica, importanti, perché non è che si gira l'interruttore e si dice basta, è tutto spento. Si mette in moto anche delle macchine che costano alcuni soldi per liberare gli animali o per inserirli in parchi acquatici reali fino a quando vivranno, perché comunque oltretutto questi animali hanno un'aspettativa di vita lunghissima, molto più della nostra a volte.
1: È vero, e poi tra l'altro tu calcola che nella natura, per esempio, dei delfini c'è quella di percorrere più di 64 chilometri al giorno. Tu prova a pensare di limitare la natura di un essere vivente in una vasca di cemento e passare tutta la loro vita all'interno di questa vasca di cemento, quando tu ogni giorno di natura avresti bisogno di farti i tuoi 60-70 chilometri di nuotata. Sono veramente delle violenze che poi si riducono a che cosa? A vedere questi delfini che saltano con le palle o all'interno dei cerchi in una vasca, per che cosa? Per due applausi, la gioia di 4 bambini e 4 adulti che sicuramente non hanno bisogno di vedere quello, ma anzi avrebbero bisogno di essere educati a una tutela, un rispetto, un'etica verso gli animali.
0: Il problema di noi esseri umani è che ci stiamo limitando anche noi e quindi ci sembra normale limitare la vita degli altri animali. Anche noi avremmo bisogno di camminare, non dico 64 chilometri al giorno, ma sicuramente un sacco di chilometri. Ci stiamo limitando noi, ci sembra normale limitare gli altri, e questo è assolutamente sbagliato. Credo sia un ottimo punto di riflessione.
1: Assolutamente, perché il benessere animale deve diventare una priorità della politica globale e noi continueremo a dirlo sempre.
0: Qui su Radio Bao & Company.

0: rieccoci in vostra compagnia, Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni con voi, e certo, e il nostro buon Davide Cavalieri.
0: Con I Love Animal, e oggi vi portiamo in Turchia, dove io andrei a rifare i denti e i capelli, ma invece andiamo a parlare di questa cosa che sta diventando virale, e lo è ormai da diversi anni, le famose macchine che vedete sparse per Istanbul, che si chiamano Pugedon, essendo Turchia sarà Pugedon, che sono le famose macchinette dove la gente mette le bottiglie di plastica che dovrebbero essere buttate, anziché farvi un piccolo accredito di tutta la plastica. Praticamente queste macchine invece mandano fuori le crocchette per gli animali randagi. Generalmente si vedono i gatti, ma secondo me ci sono anche quelle dedicate ai cani. Sono delle iniziative molto importanti, perché praticamente con i soldi della bottiglia di plastica, anziché darli a voi, vengono investiti per comprare le crocchette che vengono messe dentro queste macchine.
1: Ma poi è bellissimo, perché tra l'altro c'è anche un comparto dedicato alla raccolta dell'acqua residua, che viene convogliata in questo abbeveratoio, quindi possono andare ad abbeverarsi cani e gatti, magari randagi o che sono in giro, insomma, che hanno necessità di farlo. Trovo veramente che sia una cura particolare molto bella per i nostri amici a quattro zampe, no?
0: Senti, ma se ci impegnassimo io e te...
1: Sì.
0: Dici che riusciamo a farne installare una per il gusto di metterla.
1: Ma tu lo sai che con gli amici di Plastic Free questa cosa, secondo me, la possiamo vedere veramente seriamente. Perché tu pensa che tra l'altro c'è un'assenza di costi diretti per l'amministrazione pubblica, perché il cibo distribuito viene finanziato attraverso la vendita del materiale plastico raccolto e avviato al riciclo. Cioè una macchina che funziona perfettamente. Adesso io sentirò tutti i nostri amici referenti di Plastic Free, sentite, segnate bene, e questa cosa noi la facciamo, caro
0: Secondo
1: Davide.
0: Me si può fare.
1: Secondo me
0: deve
1: si può
0: essere, essendo da noi in Italia, dovrà essere messa.
1: Anzi, guarda, metto via proprio la notizia, perché mi ci
0: hanno rubato la notizia.
1: Basta, teniamola, produciamo, facciamo cose.
0: Da noi in Italia dovrà essere messa in un posto presidiato, che stavo pensando, perché se no ce la portano via con tutti i croccantini.
1: Porca miseria. Chissà perché mi dimentico sempre questo dettaglio dell'Italia, guarda.
0: E questa è sempre Radio Bajo in Company, restate con noi con I Love Animals. Rocket.

0: Ben ritrovati, Radio Bava in Company, questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni.
1: Davide Cavalieri con voi con I Love Animals.
0: I Love Animals perché amiamo tutti gli animali, lo diciamo spesso.
1: Esatto.
0: E ti porto a Cinigiano, vicino a Grosseto, dove c'è Gastone. Gastone chi è? Gastone il pavone. Gli abitanti lo chiamano anche Nino, forse perché semplicemente lui non vuole assolutamente vivere dentro i vari giardini. Insomma, un pavone, a parte un pavone albino, mi chiedevo, la ruota è bianca o avrà delle sfumature?
1: Sì, credo che sia chiara con delle sfumature, però andrò a guardare perché sono incuriosita.
0: E comunque il pavone è ritenuto l'animale più vanitoso, insomma il simbolo di qualunque roba ti venga in mente, e invece lui è un pavone, proprio schiscio si dice da noi.
1: Io quando vedo i pavoni penso sempre che gli uccelli maschi sono bellissimi e gli uccelli femmine invece sono tutte bruttine e insignificanti. Sì, perché se tu pensi, in natura veramente il maschio è bellissimo, invece la femmina è sempre un po' più, no?
0: Dopo ti racconto un aneddoto, finiamo questo.
1: Sì.
0: Gastone il pavone ha deciso di vivere per le strade insieme ai gatti. Questa è una roba fantastica, ma soprattutto i gatti che accettano Gastone.
1: Pensa alla gang di Gastone, cioè lui e i suoi gatti.
0: Lui con la coda chiusa che va in giro e tutti i gatti dietro. Vabbè, comunque gli abitanti del paese gli vogliono molto bene, gli preparano dei piccoli spuntini. Ma non deve essere facile un pavone. Perché quando ero bimbo, in una villa poco più lontana da casa nostra, che aveva un glicine immenso, la casa aveva la particolarità di essere, come posso dire, rivestita con le stesse mattonelline che era rivestita la nostra casa. Ma la nostra era una palazzina di tre piani, questo invece era un villone. E quindi noi bambini dicevamo che quella era tipo casa nostra, ma non era assolutamente vero. Questa aveva due o tre pavoni. Ragazzi, se vi svegliavate di notte per andare al bagno non dormivate più, perché i pavoni lanciano questi strilli terrificanti.
1: Era tipo film dell'orrore, insomma.
0: Giuro,
1: la notte.
0: Che se ci pensi c'è anche in un film di Dario Argento, adesso
1: sì?
0: Mi sfugge quale, L'uccello dalle piume di cristallo.
1: L'uccello dalle piume di cristallo.
0: E uguale, giuro, terrore vero. Mia sorella,
1: tra l'altro, uno dei film più tosti secondo me di Dario Argento.
0: Mia sorella, che è un po' più grande di me, dice che comunque a lei faceva molta paura questa storia qua.
1: Beh, comunque il pavone è grosso, non è che è piccolo, tra le altre cose.
0: Sì, è vero.
1: Se lo incontri notte ti apre così impunemente, improvvisamente la coda.
0: No, Gastone ho visto un pochettino più piccolo, forse perché comunque col fatto che è bianco è un'anomalia genetica, quindi probabilmente è un pochettino, come possiamo dire, ridotto. Ma i pavoni normali sono giganteschi.
1: Sono belli grossi.
0: Quindi tu la coda niente?
1: No.
0: Adatta.
1: Io sono femmina.
0: Sei femmina,
1: sai,
0: niente coda.
1: Quindi c'è, ho quella parte insignificante, no? Generica per quanto riguarda il mondo degli uccelli, che detto così.
0: Vabbè, chiudiamola qui. Questa è sempre Radio Bao. State con noi. I Love Animal.

0: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

me i gatti neri mi guardano in cagnesco. Totò. Radio Bau & Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti.

0: I Love Animals. Questa Radio Bau and Company sta per tutti gli animali.
1: E questa è sempre Radio Bau and Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. E questa mattinata I Love Animal, quindi finiremo per parlare di gatti, perché io e Federica siamo due gattari.
2: E io sono anche io una parte della Company.
1: Della Company, perché soprattutto noi siamo gattari, non c'è niente da fare. Sì. Sapete di quella tizia che il suo gatto era solito rubacchiare nei giardini dei vicini, e lei a un certo punto si è accorta di avere in casa tipo calzini, palline, insomma, cose. Il suo gatto era solito rubacchiare nei giardini dei vicini, e lei a un certo punto si è accorta di avere in casa tipo calzini, palline, insomma,

0: è un ladro. E se riconoscete la roba, entrate in giardino e prendetela. Ma così, con fantastico. Un po' di umorismo, è stato restituito tutto il bottino.
1: Ma dai, ma comunque trovo che sia una storia fantastica. A parte che io ricordo, ti ricordi le gazze ladre, no?
0: Sì.
1: Questo è un gatto gazzaladra. È un gazzaladrone.
0: Sto pensando se i miei gatti hanno mai rubato qualcosa. Beh, che il mio,
1: no. Allora, devo dirti la verità, che Piper ha un po' questa mania.
0: Ah.
1: Per esempio, lei ruba, sai quei cuscinetti che usi nella lavatrice per raccogliere i pelucchi?
0: Sì.
1: Ecco, non esistono più in lavatrice, sono tutti sparsi e nascosti in giro per la casa. Lei va, è fanatica per queste cose. Oppure trovo anche palline, topini messi tutti nello stesso posticino. Ecco.
0: Uh-huh.
1: Jack no, però Piper ha un po' questa cosa da... Ma il gatto era maschio o femmina? Perché sono curiosa anche di questa cosa.
0: Era maschio.
1: Era maschio?
0: Dice, gatto, se no avrebbero subito detto
1: un clepto gatto.
0: Se no avrebbero subito detto gatta, no? Gatta, la famosa gatta ladra.
1: Esatto, la gatta ladra ci stava bene però.
0: E invece diceva gatto.
1: Dunque è troppo carino, cioè lui...
0: Sai che invece non l'ho mai raccontato, temo, avevo il mio cane, famosissimo Tabù, di quando ero ragazzino, rubava i ciucci ai bambini. Ma sai, no, quando i bambini passano con il passeggino?
1: Sì.
0: Se il bambino non ce l'aveva in bocca proprio, o ce l'aveva in mano attaccato al passeggino, lui glielo rubava e poi entrava in casa col ciuccio in bocca. Era uno spettacolo. Peccato che all'epoca non ci fosse ancora la praticità di fare le foto come oggi, perché avrei una collezione di foto di Tabù con questo ciuccio che faceva spanciare dal ridere.
1: No, troppo carine queste cose. Chissà se i nostri amici ascoltatori hanno delle cose da raccontarci riguardo qualche furto strano dei loro amici animali, soprattutto dei vostri gatti, perché sono veramente particolari.
0: E se anche i vostri animali erano soliti rubacchiare qualche cosa, potete mandarci un messaggio al 345 341 1687. Con una fotografia allegata sarebbe la morte sua.
1: Ah,
0: si suol
1: sì,
0: dire.
1: Sarebbe fantastico, così possiamo anche condividere sui nostri social e raccontare un po' che cosa fa la community di Radio Bau & Company.

0: E rieccoci, ben ritrovati, Radio Bao & Company, il mattino di Radio Bao, in compagnia di Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, I Love Animals con voi per raccontarvi un sacco di cose. Oggi ce n'è una speciale. A dirti la verità, è speciale non per tutti, perché qualcuno in realtà dice, oh, per carità, non mi succeda mai. A cosa riferisco?
0: A vincere il tatto calcio.
1: Sì, no. Totogol, turista per sempre, quello, gratta e vinci, turista per sempre.
0: Vabbè, vedi come si vede che io non so cosa sia, no?
1: Allora, parliamo di leccate dei nostri cani, di leccate degli animali.
0: Ovvero i famosi bacini. Esatto, quando chiami bacini. Il tuo cane, gli dice amore di papà, vieni qua, dammi un bacino papà, e lui si avvicina e fa...
1: Ed è una doccia. Allora, ci sono tutte queste persone che costantemente dicono, ma non sapete i batteri, i microbi che voi vi assumete facendo questa cosa, e i cani prima si leccano il deretano e poi leccano il deretano degli altri e poi vengono a leccare la vostra bocca. Insomma, questi discorsi ne sento di continuo. Io devo dire, mi faccio leccare in bocca da cani da una vita e sono ancora in perfetta salute.
0: Lei mi è promiscua, Bertoni.
1: Sì, sono promiscua. lo confesso, ma cani anche che trovi in canile, che sono sconosciuti, è un senso proprio di... È per conoscerti, il cane lo fa per conoscerti, per sentire anche quello che tu trasmetti, insomma, sudore, umore, un sacco di cose.
0: È vero, il cane quando ci lecca cerca di capire come stiamo, è proprio un senso di appartenenza, e se ti sta leccando in una determinata maniera, proprio, diciamolo proprio senza paura, che di vogliosa, che tu gli piaci, che ti berlicca tutto, come si suol dire, è perché vuole proprio dirti, cavolo, tu sei il mio umano preferito, tu sei la mia meglio amica, ti dice.
1: E io mi sento una grande privilegiata quando lo
0: credo,
1: fanno,
0: cavolo,
1: i cani, lo sai,
0: assolutamente vero.
1: È una cosa che ahimè i gatti fanno molto raramente, non è nel modo di essere del gatto, noi che siamo gattari con gatti in casa, però è vero che tutte le volte che andiamo a trovare qualche cane in rifugio, in canile, hanno comunque questo atteggiamento, non tutti ovviamente, però qualcuno ha questo atteggiamento molto affettuoso, veramente di avvicinamento, in questo un po' per loro, per leggerci, ecco, diciamo così.
0: Ti devo dire che Gala ultimamente, sì, al mattino due berliccatine alla mano me le dà, alla faccia sarà difficile. Probabilmente sarà quando andrò in pensione. Sulla mano siamo arrivati al punto, proprio quelle due, proprio sai, quelle striminzite che senti la linguetta ruvida che fa.
1: Comunque, dal mio punto di vista, fatevi leccare assolutamente dai cani. E se vi fate un problema per i batteri, mia nonna diceva sempre: si fa difese immunitarie.
0: È vero. Quando i bambini mangiavano la terra, si fa le difese immunitarie. E siamo arrivati fino adesso. Radio Bao & Company, I Love Animal, prosegue questa mattina.

0: pomeriggio a tutti, ancora con voi Davide Cavalieri,
1: Federica Bertoni con I Love Animals.
0: E oggi, caro Davide, porto te e i nostri ascoltatori in Corea del Sud, precisamente a Jukdo.
1: Dove mangiano tanto aglio? Sai che in Corea si mangia tanto aglio?
0: Sì, ma sì, a Jukdo ne mangiano di più? Ma aglio
1: secondo
0: nero?
1: Me un cioè sacco. Proprio,
0: ma l'aglio comunque è antinfiammatorio, ha un sacco di caratteristiche favolose.
1: Poi e soprattutto perché... tiene lontana la gente.
0: Beh, ma se lo mangiamo tutti non ce ne accorgiamo neanche, possiamo serenamente alitarci addosso.
1: Perché
0: no?
1: dopo quante ore non ti accorgi più dell'odore, eh?
0: Sai che non ne ho idea, so soltanto che quando ho gente a cena devono mangiare tutti aglio, così almeno me lo mangio anch'io liberamente.
1: Fantastico.
0: Cioè bisogna condividere tutto. Comunque devi sapere che c'è un golden retriever che è diventato famosissimo e che si chiama Maru. E lo sai perché? Perché praticamente lui è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps, perché quando è arrivato l'addetto, sai, il classico che fa le foto di riferimento, lui praticamente l'ha pedinato, l'ha seguito e quindi è in tutte le fotografie. Sì, esatto, cioè camminava, scattava le foto e praticamente Maru ha detto: ma perché? Cioè qua c'è qualcosa di nuovo, questo signore è un signore nuovo, fa delle foto, ma aspetta, perché non lo seguo? Perché non collaboriamo? E così è venuto anche lui ed è stato immortalato in oltre 1000 scatti, ma ti rendi conto? Belli, però posso dirti, secondo
1: sì,
0: me sono bellissimi.
1: Esatto, è bellissimo. Ma soprattutto mi stavo facendo una domanda mentre tu raccontavi. Pensa, adesso proprio detta in maniera brutta, pensa alle palle di Maru che non ha mai niente da fare su quest'isola.
0: Esatto.
1: Arriva uno e dice: uè, che fino, aspetta che lo seguo, che me lo facciamo qualcosa di nuovo.
0: Ma penso che anche per il fotografo sia stato piacevole, pensa.
1: Sì, assolutamente. Anche perché essendo un golden, come dicevamo, i golden sono dei cani molto affettuosi, sono dei cani con un massimo di empatia,
0: molto umani,
1: molto umani, quindi secondo me si stava stracciando le palle, ha detto: uè, è arrivato questo, aspetta che gli teniamo compagnia. Lui delle foto non ne sapeva nulla, cioè è un cane, ragazzi, vediamo di
0: però capire. Ecco, se vi capita di cercare in Corea del Sud quel luogo, sappiate Yutko, che praticamente in ogni foto troverete Maru
1: che non è il simbolo di Yutko, ma è semplicemente il cane più simpatico dell'isola, possiamo dire così. E questa è sempre Radio Bang Company, restate con noi, I Love Animals. Let me tell you.

0: buongiorno di Radio Bayern Company. Si sente con I Love Animals l'incredibile Federica Bertoni
1: e il buon Davide Cavalieri. Siamo incredibili entrambi e siete incredibili soprattutto voi che avete scelto Radio Bao e I Love Animals.
0: Sapete che io e Federica, quando parliamo al microfono, stiamo vicini vicini, ma stiamo sicuri perché c'è una novità.
1: È solo per quello stiamo sicuri?
0: Vabbè, adesso anche te.
1: Sì, è vero, io e te ci sputacchiamo sostanzialmente, inevitabilmente, l'uno addosso all'altro mentre registriamo. Perché è nata una gomma da masticare che contiene proteine ACE2, che sono, pensa, prodotte in piante composte antivirali, che quando viene masticata si legano alle particelle virali presenti nella saliva, impedendo quindi di attaccarsi alle cellule umane. Cioè una gomma da masticare antivirale, antibatterica, ma questa è una figata pazzesca.
0: È solamente un peccato che non sia ancora messa in commercio perché la vogliono sperimentare. Ma riflessione anche
1: vai,
0: qui.
1: Sì.
0: Quindi la sperimenteranno su tutte le persone propositive e vogliose come me e te, non sugli animali, anche perché non ce lo vedo un cane masticare una gomma.
1: Ma non avrebbe nessun senso. E qua scatta la famosa cosa del non serve
0: brava,
1: sempre sperimentare tutto
0: brava,
1: sugli animali,
0: Bertoni.
1: Perché per esempio in questo caso che senso ha?
0: Che senso ha? Vede Bertoni, lei mi studia molto.
1: Vedi, ogni tanto divento bionda, divento mora subito, molto intelligente ogni tanto. Allora, alcune formulazioni utilizzano anche le citine di origine vegetale, peptidi antimicrobici che sono stati in grado di inattivare il virus dell'herpes e dell'influenza. Ma questa è una scoperta incredibile, tra l'altro deriva da cose naturali, anche questa cosa mi piace tantissimo. Scusami, non è chimica.
0: Anziché farci un tè antivirale potremmo mangiare una gomma.
1: Sì, perché poi tra l'altro la fanno all'interno di una matrice vegetale, quindi rimane anche economica da produrre. Non è assolutamente invasiva nei confronti di sperimentazioni animali, uso di chimica. Mi piace molto, questa è una notizia molto bella e speriamo di provarla presto.
0: Allora, prima di tutto la incorniciamo nella redazione di Radio Bao e la teniamo sott'occhio perché io voglio capire come vanno avanti le cose.
1: Comunque, se ci state ascoltando voi che la producete, mandateci una scatoletta che noi sperimenteremo

0: Ben ritrovati amici di Radio Bama in company, I love animal come tutte le mattine, in compagnia di Federica Bertoni, ben ritrovata Fede.
1: Buongiorno a tutti, ciao Dani.
0: Che è diventata più grande in questi giorni.
1: Un centimetro.
2: Ciao,
1: è cresciuta di un centimetro.
0: Federica ha fatto il compleanno recentemente, abbiamo festeggiato il suo compleanno in una maniera insolita. Diciamo che c'è stata una, una sequenza di cose che ha portato a che quel giorno facessimo quella cosa ed è stato molto bello. Insomma, siamo andati alla cat house di Oipa a trovare i gatti per girare i salvami che fa Federica.
1: Allora, bisogna dire che la prima questione per cui ci siamo ritrovati lì è che io sono abbastanza allergica agli esseri umani, se voi potete pensare di no, ma è così. Anche e quindi per me uno dei migliori sistemi per festeggiare il giorno del mio compleanno era quello di passarlo con gli animali e ovviamente con i miei amici più cari, tra cui c'è Davide. Perciò abbiamo davvero fatto una cosa davvero davvero davvero carina. Ho detto davvero quelle 800 volte.
0: La cosa più simpatica di questa visita è stata, ed è, volevo parlare proprio di quello, perché il giorno dopo ho detto: cavolo, che cosa carina, uno per il proprio compleanno dovrebbe organizzare una visita in qualche rifugio da qualche parte. Vero sì, ma vero no, perché diventa una cosa da influencer e si cannibalizza il territorio degli altri.
1: Noi siamo andati a girare i nostri salvami, quindi cerchiamo sempre di far adottare qualche gattino,
0: che mi sembra la cosa più importante, perché quando eravamo lì ho detto: finché ci sono faccio anch'io il mio bravo servizio per Radio Bar, lo recupereremo sicuramente. Ma quando siamo stati lì, fra il tempo di farci presentare tutti i gatti, che è giusto che sia così, perché quando si è lì bisogna conoscerli tutti e quando si è lì bisogna avere rispetto dei volontari anche. Quindi alla fine siamo andati lì,
1: pensavamo anche delle dinamiche che ci sono all'interno,
0: dei meccanismi,
1: qualcuno è stato recuperato da poco, qualcuno è più anziano, qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si è lì.
0: Bisogna imparare a rispettare sia gli animali che sono ospiti.
1: Qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si
0: bisogna imparare a rispettare sia gli animali che

0: chissà se è passato questo messaggio.
1: Ma io direi di sì, io direi che insomma fatevi un regalo, magari non per divulgarlo tramite i social, ma proprio per il vostro cuore, per il vostro benessere, magari pensate di andare a dare una mano in canile o in gattile, magari proprio il giorno del vostro compleanno, così si amplificano le energie e secondo me sarete anche super soddisfatti poi la sera, non avrete pensieri tipo oddio quello non mi ha chiamato, quello non mi ha mandato il regalo, quello si è dimenticato di me, perché sarete invasi dalla meraviglia e dalla magia dei gatti.
0: È vero?
1: Sì.
0: Ma potrebbero essere anche cani, perché come si suol dire, fare qualcosa di speciale per gli altri nel giorno in cui ci aspettiamo che gli altri lo facciano per noi, secondo me aiuta a crescere. Infatti Federica è diventata più grande di un anno.
1: Sì. Non diciamo di quanto.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Lo sai.

0: E ben ritrovati in Radio Bau & Company, I Love Animal, come ogni mattina, con il sorriso raggiante di Federica Bertoni.
1: Eccolo qui, voi non lo potete vedere, ma sentitelo. Ah.
0: Non lo sentite?
1: Ah. Si sente. Come suona un sorriso così? Ah.
0: E si dice di sorridere quando si parla al microfono perché dall'altra parte si sente. Lo spiegavo stamattina alla mia amica Sara.
1: Ecco.
0: Ed è vero, si sente quando sorridi, si sente che uno sorride.
1: Sì, è vero. Davide Cavalieri, mio caro, ti racconterò una cosa fantastica oggi, come la racconterò ai nostri ascoltatori. Perché purtroppo non succede in Italia. Oh, che caso strano! Ops, ma è una cosa fantastica che secondo me potrebbe essere presa a spunto per un sacco di realtà. Ascoltate bene. In pratica, un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle multe, il blocchetto delle sanzioni, per una causa più nobile, ovvero raccogliere cibo per i gatti come pagamento delle multe, al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Tu pensa che questo è successo in Indiana, negli Stati Uniti, e questo rifugio si è trovato di punto in bianco a dover gestire più di 350 gatti.
0: Ah, però.
1: Sono veramente tanti. E avevano risorse limitate, perché per 350, insomma, è un po' complicato. Quindi hanno ideato questa soluzione creativa, che è stata appoggiata dal comune stesso. E la polizia che cosa ha fatto? L'equivalente della multa che tu prendi, potevi acquistare, puoi acquistare pari cibo gatti, pari lettiere, pari tutto quello, insomma,
0: aiutare questo,
1: esatto,
0: rifugio, insomma.
1: Invece di pagare la multa, tu vai e compri quello che serve a questi animali, ed è una cosa fantastica.
0: Pensa come si potrebbe coniugare per più realtà. C'è la stessa cosa vale per gli asili di volontariato, la stessa cosa vale per le strutture che accolgono gli anziani, che non sempre se la passano benissimo, per canili, per altri rifugi. Cavolo.
1: Beh, ricordiamoci che con le multe noi andiamo soltanto a far abbondare le tasche dello Stato.
0: Ops.
1: E quindi in questo modo, secondo me, la multa ci pesa anche di meno, posso dirti. Cioè, se a me dessero una multa e mi dicessero: guarda, hai 70 euro di multa, ma devi portare 70 euro di cibo per gatti al rifugio che è in difficoltà, ma guarda, datemene anche un'altra di multa, hai capito?
0: Sai che questa cosa è piaciuta talmente tanto agli abitanti della zona che alcuni hanno deciso di portare comunque, senza essere stati multati, del cibo e delle altre offerte al rifugio per questi gatti, perché
1: bello.
0: Ha detto: no, non è valido, non ho preso nessuna multa, ma voglio aiutare. E quindi si sono trovati a poter accumulare un sacco di cibo e aiutare tanti gatti. Io e Federica ci stiamo guardando negli occhi, perché quando andiamo nelle strutture spesso chiediamo di che cosa hanno bisogno, perché uno un regalino lo porta sempre, e quando ti guardano come, proprio con la faccia, come per dire: qualunque roba va bene, perché comunque,
1: perché c'è bisogno veramente di tutto. Anzi, se avete coperte che avanzano a casa, spesso per esempio io porto, non lo so, sapete che i gatti cambiano spesso gusti alimentari, cioè questa cosa che li caratterizza, che è anche un po' la loro forza, no? Di punto in bianco non si sa perché quelle 8 tonnellate di cose che gli hai comprato perché gli piacevano da morire,
0: tantissimo.
1: Quindi hai detto: vale, compro finché le trovo, le compro, non le vuole più da un giorno all'altro. Quindi quello che avanza magari nei vostri armadi, e noi ci carichiamo parecchio di cibo per animali, vi vedo anche a casa, anche voi, potete portarlo magari fine settimana nei rifugi. Tanti rifugi, tra l'altro, fuori hanno anche una cassettina di raccolta, quindi potete anche eventualmente passare al volo e lasciare lì. Siete utili, non buttate via le cose, facciamo contenti altri gatti.
0: E finché andate in rifugio, ricordatevi, magari, se andate al mattino, di fermarvi in un bar, in una panetteria. 4 brioche e volontari fanno sempre un sacco di piacere. Questa è Radio Bau & Company, io vi lascio con la nostra più bella musica, i nostri più grandi sorridi. Sorrida, Bertoni, sorrida.

I Love Animals. Questa Radio Bau & Company sta per tutti gli animali.

0: E buongiorno dal mattino di Radio Bau & Company con il nostro sole, Federica Bertoni.
1: Sono io il sole, in effetti. Buongiorno a tutti, I Love Animals, ogni giorno per raccontarvi tante cose interessanti sui nostri amici animali, ma non soltanto, e ovviamente con il buon Davide Cavalieri.
0: Raggiante come non pochi, Federica, non io naturalmente. Sì. Oggi andiamo in Brasile, dove è successa una cosa davvero singolare, però da questa notizia vogliamo trarre degli insegnamenti, proprio quelli profondi. Rifacendo il pavimento è stata trovata questa tartaruga che era stata interrata credo nel 2013, povera bestiola, e lei è vissuta per tutto questo tempo nutrendosi di quei pochi insetti che passavano. La notizia è molto importante perché fa capire praticamente come le tartarughe, quando vanno in letargo, possano praticamente vivere con pochissimo, stando ferme, non muovendosi all'interno del loro guscio, hanno praticamente bisogno di nulla. Ma dietro poi c'è tutto un insegnamento, ne parliamo dopo.
1: Ma è incredibile, perché tu pensa che era lì dal 2013, a Porto Alegre, dove una tartaruga chiamata Manuela, tra l'altro.
0: Manuela,
1: cioè, ma dal 2013 è stata scoperta appunto sotto il pavimento durante i lavori di ristrutturazione ed era scomparsa da decenni.
0: Ma ti rendi conto?
1: Era ancora viva, ma questa cosa, guarda, veramente mi impressiona tantissimo. Pensa che la famiglia, tra l'altro, la cercava pure perché pensava fosse scappata. Invece no, era rimasta sepolta, hai capito, sotto i lavori di ristrutturazione. Ecco.
0: No, ridiamo perché scappa, non fa ridere che una tartaruga scappi, ma io sono testimone, ne ho trovate due, San Benedetto del Tronto, fuori da casa nostra, per le strade. Spesso abbiamo raccolto delle tartarughe che scappavano da chissà quale situazione e ce le siamo tenute finché le abbiamo poi date in eredità ad altre persone che avevano modo di stargli dietro più di noi, perché questa casa la vorremmo lasciare. Quindi prima abbiamo dato via le tartarughe che rimangono nella stessa zona in cui sono abituate, poi venderemo la casa, ci pensiamo.
1: Ecco, con le tartarughe. E comunque, guarda, la tartaruga per me è ad esempio un simbolo veramente di tante cose, perché se tu ci pensi, la tartaruga ha una vita lunghissima, quindi rappresenta anche una certa saggezza, questo scudo che la ricopre, però all'interno è tenera. E poi la tartaruga è calma, lenta, e con questa calma e con questa lentezza lei arriva ad avere 100 anni, 200 anni. È fantastica questa cosa.
0: Questa storia invece, quello che ha scritto questo articolo, ci voleva trasmettere di quanto è importante stare fermi ad aspettare che succeda qualcosa di positivo, anche quando sta funzionando tutto a merda. Federica, guardami così.
1: Guardando, ma non so quanto voglio guardare. No, io ci voglio
0: bisogna
1: credere.
0: Stare con la testina nascosta e aspettare, perché sicuramente sta succedendo qualche cosa e noi dobbiamo essere pronti sia a livello energetico che a livello proprio interiore.
1: In tutto ciò c'è un problema, che io però non ho la durata di anni che ha una tartaruga, quindi io, se vuoi, adesso guarda, chiudo tutto, vado lì, mi metto a aspettare qualche cosa di buono. E poi però viene a bussare,
0: chiamo,
1: che compio 70 anni, 75.
0: Ti faccio chiamare dai miei nipoti.
1: Anche comunque questa... era viva questa tartaruga, e questa è la cosa più bella.
0: Sì, è vero, la cosa più bella di questa giornata, può darsi. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie da Federica Bertoni.
1: E Davide Cavalieri.

0: ben ritrovati su Radio Bye in Company, I Love Animal, in compagnia di Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti, con Davide Cavalieri.
0: Ti porto in tribunale, perché il tribunale amministrativo ha ribadito...
1: Guarda che l'ultimo che me l'ha detto non è finita benissimo, eh?
0: È vero?
1: È benissimo.
0: Io ne ho visto un altro che cantava come un pazzo in giro, forse lui. Il tribunale amministrativo ha ribadito un principio fondamentale: la caccia a specie protette non può essere un'abitudine.
1: E vai!
0: La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. Mi scappa da ridere con la direttiva Uccelli,
1: no,
0: non lo so. Però
1: è giusto che ci siano, cioè, veramente delle regole perfette per la direttiva Uccelli, scusa.
0: La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di... Preparatevi perché la cifra fa, cioè, è difficile star seri.
1: No, fa paura veramente.
0: 97.637 fringuelli, perché 37? E 36.552 storni fra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi, già lo scorso anno, il Consiglio di Stato aveva sospeso questa delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato molto dopo, a stagione inoltrata, e migliaia di uccelli protetti purtroppo erano già stati uccisi.
1: Quest'anno, tra l'altro, ne hanno fatti fuori un sacco di uccelli. Non chiedermi perché, ma quest'anno più di sempre. È stata proprio una caccia agli uccelli. Perché? Perché c'era questa scusante del sovrappopolamento, che poi non è una scusante. Effettivamente c'è un sovrappopolamento, ma è dovuto a quello che noi consentiamo.
0: È vero.
1: Hai capito? E siamo sempre lì, cioè la tutela degli animali che convivono con noi nelle città o in periferia dipende dalla gestione che noi diamo alle cose.
0: Quindi le associazioni LAC, EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia diffidano formalmente la regione Lombardia, dove noi viviamo purtroppo, e le altre amministrazioni dal riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia verosimili a questi. La fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico.
1: Abolizione della caccia, www.aboliziondellacaccia.it, controllate sempre il sito, se ci sono firme da porre fatelo, perché è importante essere in tanti, visto che ancora stiamo dietro a questa caspita di proposta di cambiamento della legge sulla caccia, che non va assolutamente bene, che mette i nostri amici animali in difficoltà sempre più grandi.
0: Questa è Radio Bye in Company, restate con noi.
2: This Romeo is bleeding.

0: pianeti veloci in Ariete, amichevoli o operosi, poco potranno disturbarvi, così come la nube grigia di Urano e Venere in Toro. Sarete come il dattero, frutto molto amato nel mondo arabo, citato nel Corano come simbolo di dolcezza e nel mese della vostra solida sicurezza e mansuetudine. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Radio Bau News.
2: Catturati con la sedazione, infilati in grossi sacchi e poi uccisi altrove. È la fine che ha fatto una intera famiglia di cinghiali che viveva da oltre un anno nel greto del torrente San Francesco a Rapallo, in Liguria. A portare a termine questa operazione è stato il nucleo della vigilanza faunistico-ambientale della regione Liguria. La famiglia di cinghiali era composta da 3 mamme, 4 giovani e un maschio adulto. E come associazione Gaia Animale Ambiente, insieme ad altre associazioni, abbiamo denunciato questa ennesima strage di cinghiali che erano monitorati da tempo dai volontari, monitorati da oltre un anno, e che non provocavano alcun disturbo ai residenti, in quanto relegati principalmente nell'alveo del torrente. Cioè una situazione assolutamente gestibile. Molti cittadini sono rimasti indignati per questo blitz inaspettato, anche perché il comune di Rapallo era informato della situazione. Nell'agosto scorso, ad esempio, come associazione Gaia Animali Ambiente, la delegazione ligure di Gaia Animali Ambiente, con una lettera alla sindaca Elisabetta Ricci, aveva fatto una serie di proposte precise di azioni non cruente per la gestione dei selvatici in città. Ad esempio, la chiusura dei varchi, la gestione corretta dei rifiuti, l'inserimento di cassonetti sicuri. Eppure le cose purtroppo sono andate in maniera diversa. Il nome del torrente, appunto Torrente San Francesco, non è servito a salvarli dalla crudeltà e dalla stupidità umana. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, Only for Pet Lovers torna con la sua quarta edizione dell'iconico evento completamente gratuito per il pubblico, diventato un appuntamento tra i più apprezzati e attesi dai pet lovers. Domenica 17 maggio dalle 11 alle 18 ai giardini Indro Montanelli, Porta Venezia, Milano. La Pet Flower Parade è una vera e propria passerella a cielo aperto che celebra l'eleganza, la bellezza ed il legame unico tra pet e umani, dove i cani diventano protagonisti di diverse attività e dell'immancabile sfilata a tema floreale, momento clou della manifestazione. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo onlyforpetlovers.it per approfondire questo appuntamento e per scoprirne altri.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il veterinario Mauro Guerra è stato definitivamente radiato dall'Ordine dei Medici Veterinari il 5 febbraio 2026 dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, che ha respinto il suo ricorso. La radiazione diventa così inappellabile, impedendogli di esercitare ancora la professione veterinaria. Ammesso che sia mai stato un veterinario. Guerra è imputato in un processo penale ancora in corso per una serie di reati, tra cui maltrattamento e uccisione di animali, oltre a una lunga serie di altri illeciti relativi alla gestione dell'ambulatorio e alle documentazioni veterinarie. Tra i maltrattamenti contestati dalla Procura di Ravenna ci sono eutanasie non giustificate e pratiche senza anestesie, causando sofferenze inevitabili. Animali soppressi con modalità non conformi alle norme di sicurezza e alle linee guida veterinarie, irregolarità nella gestione di farmaci e rifiuti pericolosi, falsificazione di cartelle cliniche e altri documenti. Sembra non finire mai questo elenco. La procura ha chiesto complessivamente 13 anni e 4 mesi di reclusione, di cui 6 anni e 4 mesi per i reati in danno degli animali, con una multa di 100.000 euro, mentre il procedimento penale prosegue e si attende la sentenza di primo grado. Non ho parole, non ho neanche fiato per commentare questa notizia. Spero che non si possa assolutamente tornare indietro, che questa persona non possa mai più esercitare la professione di veterinario, ma non possa neanche avvicinarsi a qualsiasi genere di animale. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, spero di portarvi il sorriso.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Prato ha denunciato un 60enne italiano per abbandono del proprio gatto. Attenzione, perché adesso arriva la parte più gustosa. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica di questo brutto fatto. L'uomo, fermatosi per gettare dei vetri nell'apposito contenitore, ha prelevato dal bagaglio dell'auto un trasportino, liberando il povero gattino in strada prima di allontanarsi a bordo del suo veicolo velocemente. Oltre alla denuncia penale nei confronti della persona, è scattata la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare. La sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la revoca in gravi casi per chi abbandona animale è stata introdotta nel sistema penale e del codice della strada con la legge 25 del novembre 2024 numero 177, entrata in vigore verso la fine del 2024, se ben ricordate. Questa normativa ha inasprito le pene per abbandono su strada, modificando il vecchio articolo 727 del codice penale. Ulteriori inasprimenti: la legge 6 giugno 2025 numero 82 ha ulteriormente aumentato le ammende da 5.000 a 10.000 euro per il reato di abbandono. Ovviamente io, per il simpatico sessantenne di Prato, mi auguro che gli diano 100 anni e 100.000 euro di ammenda, perché non si abbandonano gli animali, specie dopo che li hai accolti. Non si fa. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine. La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di 97.637 fringuelli e 36.552 storni tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi già l'anno scorso il Consiglio di Stato aveva sospeso la delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato a stagione inoltrata e purtroppo migliaia di uccelli protetti erano già stati uccisi. Vincere al TAR oggi è fondamentale per il futuro, non certo non restituisce la vita a migliaia di individui uccisi per colpa di questa politica che ignora deliberatamente la legge. Denunciamo inoltre la volontà di diverse regioni di voler riaprire le deroghe anche per l'anno in corso, nonostante la chiarezza dei tribunali. Si tratta di un cortocircuito istituzionale che espone l'Italia a onerose procedure di infrazione europea pagate da tutta la collettività. Di questo ne parliamo sempre troppo poco. Quando si concede la caccia in deroga, noi cittadini, anche quelli contro la caccia, paghiamo delle tasse oscene alla comunità europea. Le associazioni LAC, unitamente a EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia, diffidano formalmente la Regione Lombardia e le altre amministrazioni da riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, come di consueto vi ricordo www.aboliziondellacaccia.it per approfondire questa notizia e firmare tutte le petizioni del caso.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau Company. Il Senato apre le porte a una rivoluzione che potrebbe cancellare per sempre la carne di cavallo dai menù italiani. Una proposta bipartisan sostenuta da 5 Stelle, AVS e Noi Moderati punta a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, riconoscendoli finalmente come animali d'affezione al pari di cani e gatti. Cosa rischia chi trasgredirà questa nuova legge? La tolleranza sarà zero. Il disegno di legge prevede sanzioni durissime per chi allevasse equini a scopo alimentare, multe da 30.000 a 100.000 euro, carcere da 3 mesi a 3 anni, pene aumentate di un terzo se la carne oltretutto finisce sul mercato. Spinta dalle campagne animaliste come quella di Animal Equality Italia, che ha raccolto oltre 247.000 firme, fra le quali la mia, la politica risponde a un cambiamento culturale già in atto. I numeri parlano chiaro. Dal 2012 al 2025 la macellazione in Italia è crollata da 4.600 a circa 2.000 capi l'anno. L'Italia potrebbe così seguire l'esempio della Grecia, che ha vietato questa pratica già nel 2020. So che è una notizia che divide, ma so anche che tutte le persone che hanno un cavallo e che lo amano sanno che è praticamente impossibile mangiare carne di cavallo, così come quando abbracciamo il cane e pensiamo che non vorremmo mai mangiare il nostro cane, il gatto, il furetto. Pian piano questo si allargherà per tutti gli animali. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle sanzioni pecuniarie per una causa molto più nobile: accettare cibo per gatti come pagamento per le multe al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Il dipartimento di polizia di Muncie, nell'Indiana, di fronte al sovraffollamento del rifugio di animali locali, che si trovava a gestire oltre 350 gatti con scarsissime risorse, ha ideato una soluzione creativa. Per un periodo limitato ai cittadini sanzionati per i divieti di sosta o piccole infrazioni amministrative è stata offerta un'alternativa: invece di pagare la multa in contanti potevano donare un valore equivalente in cibo per gatti, lettiere, scatolette direttamente al rifugio in questione. La risposta della comunità è stata immediatamente straordinaria. Le foto diffuse dai magazine locali mostrano agenti di polizia, solitamente figure molto austere, circondati da gattini affettuosi e sepolti da montagne di donazioni. Ma addirittura molti cittadini, pur non avendo multe da pagare, sono recati al rifugio per donare spontaneamente, contagiati dallo spirito di questa iniziativa. Questa campagna ha dimostrato come le forze dell'ordine possono interagire con la comunità in modo costruttivo ed empatico, invece di limitarsi a punire un'infrazione. La polizia ha trasformato un errore in un gesto di solidarietà concreta. Il risultato di tutta questa operazione? Un magazzino pieno di provviste per mesi per 350 miciotti con la pancia piena e un rapporto di fiducia rinnovato fra cittadini e agenti. Vedete come delle volte basta semplicemente seguire il proprio cuore che nascono delle idee incredibili, come quella che avete avuto voi ascoltando Radio Bau & Company.

and Company, sempre con te, proprio come il tuo miglior amico. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the

Eccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, eh? David Bowie, Salvador Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui, su Radio Bank Company.

Ben ritrovati amici Radio Mind Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto. E nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone, resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Mind Company.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di aprile. Che albero potrebbe essere ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali fuoco, energia, iniziativa e autorevolezza, leadership. Ariete, Leone e Sagittario. Leone. In aprile Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete e il passaggio di Venere in Gemelli alleggeriranno gli animali leone, portandoli in avventure dal parco alla montagna, dalla gita in campagna all'evasione cittadina, contro i timori di Plutone contro. L'albero che vi rappresenterà al meglio sarà il faggio, sinonimo di conoscenza, saggezza ed eleganza. Divertenti sì, ma sempre concreti e affidabili. Sagittario. Ad aprile Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete elargiranno pause e divertimento agli animali Sagittario, pronti a esagerare con Venere opposta, fomentata da Plutone in Acquario. Il terreno sarà pronto per sperimentare nuovi giochi e abilità, predatorie, di riporto, di competizione o di problem solving. Sarete come il frassino, anticamente associato a potenza e immortalità, emblema di fecondità, creazione e stabilità. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E rieccoci su Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
3: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter.

0: funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
1: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per il genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di Acca ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Mind Company.

ben ritrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlane, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo, ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice è la direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che le ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, da giovedì 7 a domenica 10 ai giardini Indro Mortanelli a Milano ritorna Orticola. Il giardinaggio fa la felicità. Migliora l'umore, riduce ansia e stress e aumenta l'autostima. Non ci resta che mettere le mani nella terra perché il giardinaggio fa la felicità. E forse anche Orticola, appunto. La cura della natura e la cura di sé. Il giardinaggio è un gesto di profonda cura. Affondare le mani nella terra ci permette di amare non solo la natura, ma anche noi stessi. Gli ortaggi, i vegetali, i fiori e i frutti che coltiviamo sono vita che si trasforma in felicità, simboli concreti di rinascita e della straordinaria capacità umana di rigenerare, creare e trasformare il nostro pianeta con l'attenzione alle piccole cose. Orticola dà anche il benvenuto agli amici cani, con l'obbligo del guinzaglio non più lungo di 1,5 metri, e la museruola per i cani di grossa taglia, come previsto dalla legge, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo orticola.org per approfondire la notizia e tutti i particolari di questa manifestazione esclusivamente milanese.

0: Questa è Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: With a million stars in the galaxy, but I'm floating with them, it's hard for me to see.

0: nostro Bao. Su Radio Bao & Company, naturalmente.
1: Astro Bao di aprile. Che albero potrebbe essere ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali acqua, empatia, sensibilità, attaccamento affettivo. Cancro, scorpione, pesci. Cancro. Animali cancro forgiati e temprati dai passaggi celesti di aprile. Con i transiti di Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete, che vi suggeriranno di essere forti ma anche flessibili, i vostri assi saranno Marte e Mercurio in pesci. Perfetto a rappresentarvi sarà il bambù, in Asia simbolo di forza virile, in particolare in Cina, dove con il pino e il pruno fa parte della triade della longevità. Giove nel segno saprà premiare le vostre imprese in ambito educativo e sociale. Scorpione. Marte, Mercurio e Giove a favore in aprile per gli animali scorpione. Quanta espansione e maestria avrete nella pace domestica e relazionale, anche se Urano, Venere e Plutone potrebbero farvi partire come razzi, schegge. L'assertività andrà prevalendo grazie agli aiuti di Marte e Mercurio amici. Perfetto per voi l'albero di Acacia, simbolo di saggezza e rinascita nel passaggio dall'ignoranza alla conoscenza, vittoria della vita sulla morte. Il tipico colore verde dell'acacia è simbolo dell'esistenza e della vita. Pesci. Giove in Cancro in combinazione con Marte e Mercurio nel segno aiuteranno in aprile gli animali pesci a trovare soluzioni e aiuti pratico-domestici. Con intuito e azioni intelligenti e ricche di abilità sarete pronti ad arginare Venere in Gemelli, che potrebbe darvi stanchezza. Sarete come l'alloro, pianta considerata simbolo di gloria, da Gaio Giulio Cesare a Dante Alighieri a Francesco Petrarca, essi indossavano una corona di alloro come allusione all'incoronazione poetica. Alloro, emblema di potenza, tanto da attribuirgli poteri visionari se masticato in foglie. Un saluto dalle stelle di Astro Bao, ogni giorno su Radio Bao con Federica Farini.
2: News Game Pets, ogni giorno su Radio Bao & Company andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti di più.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bao in Company. Vi porto in Thailandia, in una fattoria, esattamente in quella dove vive Pearl, che è un gatto diventato famoso online per la sua missione molto particolare, quella di fare la guardia ai cocomeri, e lo fa con un musetto serio, molto impegnato anche. Seduto tra le cassette, con lo sguardo severo e la postura impeccabile, Pearl osserva tutto con attenzione quasi militare. Nessuna distrazione, nessun passo falso, solo concentrazione assoluta. Ma c'è una ragione biologica dietro questo comportamento che ci fa sorridere. I gatti sono predatori territoriali estremamente attenti all'ambiente. Il loro cervello è progettato per controllare continuamente lo spazio attorno a loro, monitorando movimenti, suoni e cambiamenti del territorio. Quando scelgono un punto strategico, come una cassa, una finestra o un mucchio di cocomeri, tendono a difenderlo e sorvegliarlo con grande dedizione. Ed è proprio questo che rende Pearl così irresistibile. A noi sembra un gatto che protegge semplicemente dei cocomeri. Per lui invece probabilmente è tutto molto più semplice. Ha trovato il suo posto nel mondo e lo sta custodendo con il massimo dell'orgoglio. E dovremmo imparare un po' tutti da Pearl a custodire la nostra casa, a custodire quello che ci siamo creati, perché in fondo non c'è niente di più bello che curarci delle cose che amiamo. Questa è Radio Bao & Company, io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Welcome back e ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano e lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets, restate con noi.

Stai ascoltando Music and Pets e questa è Radio Bau and Company.

Music and Pets sono Divine Company, sono Davide Cavalieri, welcome back. Negli ultimi anni sono diverse le specie animali che sono diventate una prova concreta che la conservazione delle stesse funziona quando scienza, istituzioni e scelte politiche vanno nella stessa direzione. E io sto muovendo le mani come un vigile urbano. Vabbè. Il panda gigante, per anni simbolo globale del rischio di estinzione, ha visto migliorare il proprio stato grazie alla protezione delle foreste di bambù e alla creazione di riserve a loro dedicate. Nel 2016 è stato riclassificato come vulnerabile, un evento raro in un'epoca segnata da continue perdite di biodiversità. Negli anni 80 del condor della California restavano appena 27 esemplari. Una decisione estrema, anche un po' particolare, è stata quella di catturarli tutti per salvarli. È così che è stato permesso l'avvio di programmi di riproduzione e reintroduzione che oggi rendono questa specie uno dei casi di recupero più studiati al mondo. Ed ancora parliamo del furetto dei piedi neri. Dato per estinto in natura, è stato riscoperto nel 1981. Da poche decine di individui è nato un complesso programma di allevamento che ne ha garantito la sopravvivenza. Ed in ultimo vi parlo ancora della lontra marina. Quasi completamente annientata dalla caccia per la pelliccia, ha recuperato grazie a tutele legali e alla protezione delle coste, tornando a svolgere un ruolo chiave negli ecosistemi marini. Devo ovviamente sottolineare come ci debba essere un vero intento di ripopolazione animale, impegno e cambiamento anche di diverse leggi, oltre alle nostre malsane

E ben ritrovati, sono Diamo in Company, Fiocco Rosa, Città della Domenica, il primo Family Park dell'Umbria, immerso in oltre 45 ettari di verde, dove è nata Dakota, una piccola bisontina di soli 20 kg per la gioia di mamma Goccia di Rugiada e suo papà Rombo di Tuono. Così gli esemplari di bisonte americano all'interno del parco perugino salgono a 4, 3 femmine e un maschio, pronte a farsi ammirare dai visitatori tra natura, cuccioli e divertimento. Devo ricordarvi che all'interno di questo parco non è consentito l'accesso ad animali esterni. Infatti all'interno del parco vivono animali autoctoni in libertà. La presenza di cani o altri animali domestici potrebbe spaventarli e creare situazioni pericolose sia per loro che per i nostri amici a quattro zampe. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.cittadelladomenica.it per le regole da seguire all'interno del parco e per gli orari di apertura. No, no, no.

Welcome back su Radio Bava in Company, musica in pezzi, il momento allegro che ci porta in giro per i social e ci racconta delle notizie più allegre e più simpatiche di tutto il mondo. E vi porto in una piccola città costiera della Grecia, dove un cuoco locale ha iniziato a trasformare gli avanzi del suo ristorante in qualche cosa di importante. Dice che cosa stava facendo, il polpettone per il giorno dopo, forse. Invece di buttare il cibo inutilizzato a fine della giornata, cosa che di legge, cosa che di norma dovrebbe essere stata fatta, ha cominciato a cucinare grandi pentole di pasti semplici e nutrienti, specificatamente per i cani randagi che vagano per le strade vicino. Eh sì, questa è la maniera più utile per non sprecare gli avanzi, perché gli avanzi vanno buttati e non si possono riutilizzare il giorno dopo, ma possiamo farne un impiego concreto. Ed è così che ogni sera, mentre il sole tramonta sulle case di pietra bianche e sulle strette vie del villaggio, i cani si radunano fuori dal suo locale mentre lui prepara il loro pasto. Questa tradizione sarebbe iniziata intorno al 2023, quando lo chef notò che moltissimi randagi giravano in giro per la sua zona in cerca di avanzi. Ed invece di ignorare il problema, ha pensato bene di aiutare nel modo che conosceva meglio, che sapeva fare meglio, cucinando. Questa storia sembra un film bellissimo. Usando ingredienti sicuri, quelli della sua cucina, più sicuri di quelli, e ancora oggi prepara tutti i giorni il cibo per i cani, trasformando quello che sarebbe stato uno spreco, come vi dicevo prima, in una fonte di nutrimento e offrendo agli animali un momento di cura nel mezzo delle loro vite già così difficili in quanto randagi. Ed eccomi che, se anche Music and Pets è il momento più allegro della giornata di Radio Bau, a me mi si è stretto un attimino il cuore. Pensare che cosa vuol dire nutrire i randagi è un gesto di grandissimo amore nei confronti di chi veramente non ha nulla. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets da ascoltare a tutto volume e a cuore aperto.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Vine Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Vine Company. A proposito, eccola che arriva.

Ma il nascondiglio che ha scelto non lo immaginereste mai: una poltrona reclinabile. Un'idea che sulla carta avrebbe anche potuto sembrare geniale, ma che si è trasformata rapidamente in un'avventura abbastanza tragica anche. Nel tentativo di sottrarsi alla temuta visita, il micio si è infilato nel meccanismo interno della poltrona, finendo però incastrato tra le sbarre. Risultato? Niente veterinario, ma una chiamata d'emergenza ai vigili del fuoco. Pensate come era andato a infilarsi bene. E quindi i soccorritori sono arrivati sul posto e si sono trovati davanti a una scena piuttosto insolita: un micio bloccato dentro una poltrona. E per liberarlo hanno dovuto usare una sega e tagliare la parte della struttura, oltretutto lavorando con la massima precisione per non spaventare il piccolo fuggitivo, che immagino che a quel punto, alla vista dei soccorritori e dei vari strumenti, sarà stato terrorizzato. Dopo qualche momento di tensione, il lieto fine. Il gatto è stato liberato senza ferite, probabilmente un po' contrariato, ma decisamente sano e salvo. Ed il piano di fuga dal veterinario? Fallito su tutta la linea, perché nonostante l'impegno e la creatività del nostro piccolo cagliostro a quattro zampe, il micio è stato comunque portato dal veterinario subito dopo, come hanno confermato le autorità locali. Mi piace raccontarvi delle storie che ci portano un pochettino sorriso, perché troppo spesso su Radio Bao gli argomenti sono un po' pesanti, ma sono importanti anche quelli. Morale di questa storia? Puoi nasconderti dove vuoi, puoi inventarti il piano più elaborato, ma dal veterinario prima o poi ci devi andare, anche a costo di chiamare l'intervento dei pompieri. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao in Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

Music and Pets su Radio Wow e Company. Alcuni animali pare che siano così intelligenti da superare gli esseri umani in diversi ambiti. Dobbiamo ammetterlo, sì, è vero. Gli scimpanzé, che condividono il 99% del DNA con noi, hanno una memoria a breve termine spesso migliore di quella degli adulti e sanno creare strumenti e strategie complesse. Pensate che i delfini hanno cervelli molto sviluppati, addirittura 4 o 5 volte più di quello che si possa pensare, riconoscono se stessi allo specchio e possono dormire con metà cervello sveglio. Ecco, sarebbe da imparare anche per noi. Parliamo dei corvi, che sono in grado di risolvere puzzle complessi, costruiscono strumenti, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che sono in grado di ricordare i volti umani per anni, arrivando persino poi a vendicarsi. Il polpo possiede addirittura 9 cervelli, attenzione, uno centrale più uno per ogni tentacolo, e riesce ad aprire barattoli, a fuggire da acquari chiusi e modifica il proprio DNA in tempo reale. Gli elefanti, oltre ad avere un cervello più grande tra tutti gli animali della Terra, ha una memoria straordinaria, oltre a una sensibilità incredibile, al punto che mostrano veri rituali di lutto per i loro morti. E che dire ancora? I maiali sono intelligenti quanto un bambino di 3 anni, possono imparare a giocare ai videogiochi e provano emozioni complesse. Lo ricordo spesso, lo so, la grande Margherita Hack in un'intervista ci ricordò che ogni animale ha l'intelligenza che gli occorre, e a giudicare da quanto vi ho appena raccontato, noi esseri umani no, non siamo più intelligenti degli altri. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bava & Company, restate con noi per altre divertenti notizie dal mondo degli animali. Musica.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

0: mais je me relèverai. Et j'en serai plus forte.
1: Stai ascoltando Music and Pets. E questa è Radio Bau & Company.

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bio & Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento, diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Welcome back, Music and Pets, sono Radio Bain Company e vi porto nel paese dell'improbabile, ovvero in Giappone, dove esiste uno spray al profumo di testa di gatto. Ho detto gatto. I gattofili nipponici sostengono che sia l'odore del sole o del pane appena sfornato. Insomma, i dipendenti di un'azienda cosmetica hanno passato ben 4 mesi ad annusare i gatti per combinare e creare la giusta fragranza al sapore di testa di micio, per poi imbottigliarla e darne beneficio agli utenti che l'avrebbero comprata. E voi comprereste mai un profumo all'odore di testa di micio? Ma dirci la vostra con un messaggio su WhatsApp al 345 34 11 687. E questo è sempre Radio Wine Company, restate con noi.

Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione il 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più bella musica di Radio Paris.

Music and Pet su Radio Boy and Company. Andiamo a visitare i profili più pet lovers dei social e oggi vi porto su Moto Mowgli, un profilo di coppia molto singolare, quello di Martin e Mowgli. Tutto inizia nel 2017 durante un viaggio in Marocco. Martin trova una gattina randagia di appena poche settimane, magra, disidratata, con poche possibilità di cavarsela da solo, siamo sinceri. E decide di aiutarla senza immaginare che questo gesto avrebbe cambiato la sua vita e i suoi viaggi. La gattina viene battezzata Mowgli e invece di separarsi da lei, Martin prova a portarla con lui sopra la sua moto. All'inizio per brevi tragitti dentro una borsa da serbatoio e con il tempo Mowgli si abitua al rumore del motore e ai movimenti del viaggio e diventa una vera e propria gatta motociclista. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Insieme hanno attraversato diversi paesi e percorso migliaia di chilometri tra paesaggi spettacolari, città sconosciute e lunghe strade polverose. Mowgli viaggia spesso nella borsa davanti alla moto e durante le soste, giustamente, le piace esplorare l'ambiente o appoggiarsi tranquilla sulle spalle di Martin. Quella di Martin e Mowgli non è solo una storia di viaggio, ma anche di fiducia e di amicizia tra specie diverse, interspecie. Una prova che a volte le avventure più incredibili nascono da un incontro casuale, magari lungo una strada polverosa, con una piccola gatta che decide di non scendere più dalla moto. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Boy and Company, mi è piaciuto condividere con voi oggi questa storia e adesso vi lascio con la più bella musica, Music and Pets.

E rieccoci su Radio Wine Company. Abbiamo già sicuramente parlato dello studio pubblicato nel 2019 dalla Washington State University, che ha dimostrato come interagire per almeno 10 minuti con gli animali domestici, come gatti e cani, riduca in modo significativo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress del corpo umano. Nel corso della ricerca, gli studenti universitari coinvolti sono stati suddivisi in più gruppi. Solo chi aveva un contatto diretto con gli animali, accarezzandoli o giocandoci, ha mostrato un calo immediato e misurabile dei livelli di cortisolo nella saliva. Questi risultati suggeriscono che bastano pochi minuti di contatto con un gatto per ottenere effetti positivi sulla salute mentale, in particolare sullo stress e sull'ansia. Siate quindi riconoscenti ai vostri animali da compagnia per questo regalo quotidiano che ci fanno e per l'infinita pazienza di sopportarci anche nei nostri momenti più stressanti. I miei gatti di casa ne sanno sicuramente qualche cosa. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Wow. Restate con noi.

Welcome back, Music and Pet, sono Davide Cavalieri. Notizie dai social, cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale, ve l'elenco? Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pet, vi lascio con la più bella musica di Radio Bava in Company, restate in nostra compagnia.

E ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2,5 milioni di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi così, detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Bain Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Ben ritrovati amici di Radio Wine Company. Sta per nascere il ponte faunistico più grande al mondo, il Wallis-Annenberg Wildlife Crossing di Los Angeles, che sarà infatti destinato a diventare il più grande ponte faunistico al mondo. Il megaponte, che attraversa 10 corsie di autostrada, offrirà un passaggio sicuro ad animali come puma e cervi, che sono soliti muoversi fra le Santa Monica Mountain e le Simi Hills, proteggendo allo stesso tempo gli automobilisti. Ad ispirare questo grandissimo progetto è stata anche la storia di P22, un puma che è riuscito miracolosamente a superare ben 2 autostrade per poi finire di vivere isolato per tutta la vita in un parco urbano. Il corridoio faunistico sarà arricchito da piante autoctone che attireranno anche insetti impollinatori, contribuendo così al ripristino della biodiversità. Un vero e proprio ponte della felicità. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Wine Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa: adottare un solo cane, ovvero un pitbull. Già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane, che sembrava pronto a voltare pagina. Occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari, si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane, il fratello del pitbull appena adottato, un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.

0: di Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste, bocconcino o carezza, giochino o libertà. Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi. Con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire. Per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astrobau. Ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Gli amici cavalli non si mangiano. Alla Camera dei Deputati ho partecipato, come presidente ad interim dell'Associazione Gaia Animale e Ambiente, alla presentazione di una proposta di legge che vuole riconoscere lo status dei cavalli come animali d'affezione. E a cascata vieta la macellazione e il consumo dei cavalli su tutto il territorio nazionale, e a cascata vieta di usare gli equidi nei pali, cioè in spettacoli, in manifestazioni che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi e stressanti, e a cascata vuole vietare la trazione animale, che significa vietare le cosiddette botticelle, per esempio dalle strade, dalle piazze di Roma, ma non soltanto di Roma. Contro le botticelle mi sono battuto lungamente quando a Roma gestivo la delega al benessere animale del Campidoglio, ma non era possibile vietarle perché un comune non può vietare la trazione animale, necessitava di una legge nazionale. Ecco, la legge nazionale, la proposta di legge nazionale ora c'è. Con la proposta di legge dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla si può fare una scelta di civiltà e di rispetto dopo secoli di sfruttamento. Speriamo che questa proposta di legge non si impantani in qualche meandro del Parlamento e possa invece procedere speditamente. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente ad interim di Gaia Animali e Ambiente. Oh!

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ritrovati su Radio Bar & Company. È in arrivo una nuova edizione del percorso formativo per ottenere il patentino per cani. Questa volta tocca a Correzzana e come sempre l'iniziativa è aperta a tutti, proprietari di cani e non, e anche residenti in altri comuni. Promossa dal servizio di medicina veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il comune di Correzzana ed EMPA Monza e Brianza. Obiettivo del corso è fornire nozioni fondamentali sulla corretta gestione e sul benessere del cane, promuovendo una convivenza responsabile non solo con il proprio animale, ma con l'intera comunità. Lo scopo rimane questo, in fondo. I 3 incontri saranno guidati da medici veterinari esperti del settore, con un'introduzione del dottor Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario e del Servizio Igiene Urbana della TS Brianza. I 3 incontri si svolgeranno a Correzzana presso il Centro Civico Comunale Polifunzionale, in via Leonardo da Vinci 6. Sabato 18 aprile, giovedì 23 aprile e sabato 9 maggio. E per consultare il programma completo e l'elenco dei relatori potete naturalmente consultare la locandina sul sito di EMPA Monza. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bar & Company, vi ricordo www.empamonza.it/archives.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici Pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura all'UFLES. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese e io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Si è fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. Che dire, mentre tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio e ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Musica.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci, questa è Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto lo stop alla sperimentazione sui cani Beagle condotta nei laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit a Verona. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione, LAV, sospendendo l'autorizzazione relativa all'uso della telemetria nei cani per studi di sicurezza farmacologica cardiovascolare. Nell'ordinanza il TAR ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi in gioco la tutela degli animali deve prevalere sulla prosecuzione della ricerca. Il dolore, la sofferenza, il distress e in più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione in quanto ontologicamente irreparabili risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni, da troppi anni, scrivono i giudici nel provvedimento. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli articoli della Costituzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconoscono la tutela degli animali e il loro benessere in quanto esseri senzienti. Credo di non dover aggiungere altro. Sono anni, abbiamo manifestato anni a Verona davanti a questo stabilimento. Finalmente si è raggiunto un piccolo, perché questo è solamente un piccolo successo. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo love.it per approfondire la notizia e per scoprire altre iniziative di questa storica associazione animalista.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Domenica all'alba in Wisconsin decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Rigland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati ai laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Oliver Vareilly una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pellicceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Oliver Vareilly, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincilla. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Vareilly e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human War for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questo è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Vareli, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Solo lei poteva farlo. A Bjork spetterà l'onore di essere il nome principale a un rave party speciale organizzato per il prossimo 12 agosto in Islanda, quando dall'isola si potrà vedere un'eclissi di sole. Incredibile. Provate quindi a immaginarvi la sua musica con uno spettacolo del genere e vorrete subito esserci anche voi ed ascoltare dal vivo la donna il cui nome vuol dire Betulla.

Tiziano Ferro ha un grande amore per i cani, adottando spesso cani anziani dai canili. Ricordiamoci del Doberman Jake, e prima ancora c'è stato Bo. Più recentemente un altro cane di nome Johnny o Gianni è stato adottato da un altro canile, questo per dare una nuova possibilità agli animali in difficoltà. Questo gesto, che Tiziano ha più volte sottolineato essere una grande fonte di gioia e arricchimento. Elisabetta Canalis, fra le cose, ci ha raccontato che per il suo ultimo compleanno Tiziano ha chiesto solo donazioni per il rifugio del suo paese. Tiziano Ferro, con La differenza fra me e te, adesso qui su Radio Man Company.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astrobaudi aprile. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Arieti, con Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno nel segno, e il passaggio di Venere in Gemelli e Plutone in Acquario, gli animali Ariete saranno a dir poco energizzati nel mese di aprile, perfetto per festeggiare il vostro compleanno. I frizzanti pet del primo segno saranno come l'albero indicato a rappresentarvi, la quercia, da sempre considerata il re degli alberi, sinonimo di stabilità, prosperità e dignità. Tanti auguri, spiritosi Arieti celesti. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
3: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile.

e ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Redzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo La vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre, i filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamut. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare raccontandoci la storia segreta delle lucciole che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!

ritrovati amici di Radio Bau & Company. Da giovedì 7 a domenica 10 ai giardini Indro Mortanelli a Milano ritorna Orticola. Il giardinaggio fa la felicità. Migliora l'umore, riduce ansia e stress e aumenta l'autostima. Non ci resta che mettere le mani nella terra perché il giardinaggio fa la felicità. E forse anche Orticola, appunto. La cura della natura e la cura di sé. Il giardinaggio è un gesto di profonda cura. Affondare le mani nella terra ci permette di amare non solo la natura, ma anche noi stessi. Gli ortaggi, i vegetali, i fiori e i frutti che coltiviamo sono vita che si trasforma in felicità, simboli concreti di rinascita e della straordinaria capacità umana di rigenerare, creare e trasformare il nostro pianeta con l'attenzione alle piccole cose. Orticola dà anche il benvenuto agli amici cani, con l'obbligo del guinzaglio non più lungo di 1,5 metri e la museruola per i cani di grossa taglia, come previsto dalla legge, onde evitare spiacevoli inconvenienti. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo orticola.org per approfondire la notizia e tutti i particolari di questa manifestazione esclusivamente milanese.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci in questa lunga mattinata I Love Animals con Federica Bertoni.
2: Sono grandi emozioni.
1: Grandi emozioni.
2: Sono trattenuta, hai visto che ero...
1: Era lì a scatto. Oggi trattiamo Federica Bertoni come fosse un ospite, come la prima volta che è venuta qui a Radio Bao.
2: Mamma mia, sono passati più di 2 anni.
1: Anche di più forse, non mi ricordo, va bene. E all'epoca te l'avevo chiesto che cosa volevi fare da grande.
2: È vero, sì, me l'avevi chiesto.
1: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da...
2: No, è la verità, guarda, io ero fissata con... Adesso, cioè, ci vogliono quelli dei nostri anni per ricordarsi di questi cartoni animati e telefilm. C'era per esempio Vobinda. Tu te lo ricordi, Vobinda?
1: Assolutamente,
2: ecco,
1: sì.
2: Vobinda, che era una serie TV.
1: Aiutami.
2: Vobinda, inseguilo. Cioè, sono già esaltata, hai capito?
1: Me la cantava sempre
2: e lui era
1: papà.
2: Un veterinario. Lui era un veterinario in Australia e lui salvava tutti questi animali selvatici di tutti i tipi. Poi aveva questo... Era questo signore, capito, che proprio ti dava sicurezza, ti dava credibilità.
1: Affascinante a livello di stabilità,
2: esatto,
1: emotiva, certo.
2: Ma io, guarda, da quando ho avuto 1 anno o 2 sapevo che avrei lavorato con gli animali e volevo fare la veterinaria. La prima cosa che ho detto è che volevo fare la veterinaria. Poi purtroppo il palco mi ha fregata
1: assorbita.
2: E assorbita, pur avendo studiato veterinaria, come sai, non l'ho fatta. Però ho sempre voluto far quello. E un po' adesso, con i miei salvami, i miei progetti per il futuro, ritorno comunque alle origini, alle radici, che è la cosa che mi appartiene di più e mi fa stare meglio. Però io sono andata matta proprio Vobinda. Poi c'era anche un altro, c'era Lucy May.
1: Poi c'era un cartone animato che si chiamava Flo.
2: Ma Flo, quella che andava nell'isola.
1: Cioè, che presente. Erano tutti.
2: Fantastica.
1: Noi siamo cresciuti con dei telefilm e con dei cartoni animati che.
2: Era un po' la storia dei Robinson che si perdevano nell'isola.
1: Sì.
2: C'era tutta la famiglia, era fantastico.
1: Ci davano dei grandi input nei confronti del rispetto,
2: sì,
1: del benessere degli animali.
2: Cioè, ti davano proprio dei sogni, hai capito? Ti regalavano dei sogni. Per esempio, c'era Lucy May. Lei era in Australia, voleva fare la veterinaria e lei curava i koala, curava i dingo, curava i canguri. E quindi, comunque, io a 4-5 anni, quello che volevo fare è che volevo veramente partire per questa Australia, hai capito? Cioè, io fino ai miei 11-12 anni volevo andare in Australia, perché secondo me il fare la veterinaria era più soddisfacente in Australia rispetto che in tutto,
1: sì,
2: il resto del mondo.
1: Certo, perché avevamo questo grosso messaggio. Ma se ti ricordi, c'è anche il famosissimo Nata Libera, che poi una trasposizione di una storia vera,
2: sì,
1: che è incredibile. Di queste cose se ne parla sempre meno negli ultimi anni.
2: No, ma lì poi ne successero parecchie.
1: Cavolo, eh.
2: Ne successero parecchie, mamma mia.
1: Adesso, insomma, se ne parla sempre meno,
2: sì.
1: Ed è un peccato, e del resto si vede, perché la violenza sugli animali, per esempio, da noi in Italia sta aumentando tantissimo. Si stanno facendo tantissime manifestazioni, partecipate se avete modo. Io sono poco convinto che queste manifestazioni servano, perché alla fine tutto il nostro voler bene agli animali, tutto quello che abbiamo io e Federica e altre persone come noi, perché non siamo gli unici, non siamo ipocriti, noi non siamo gli unici, mi pare che alla fine ottengano l'effetto contrario. Ho un po' questa paura, però io continuo a fare quello che ho sempre fatto.
2: Senti, ma invece tu che cosa volevi fare da grande, Davide?
1: Raffaella Carrà.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio in Company con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mare Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause, riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

0: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.
1: It is that everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Rieccoci, ben ritrovati, sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company e vi porto a Siracusa. Forse in pochi sanno che Siracusa detiene un record. È infatti l'unica città europea in cui cresce il papiro. Diversi esemplari crescono a Ortigia, nel cuore del centro storico, sulle sponde del fiume Ciane. Se la prima testimonianza certa sulla presenza della pianta in Sicilia risale al 1674, le origini di questa presenza sull'isola sono piuttosto incerte. Le scuole di pensiero sono diverse, dai. C'è chi pensa che sia una pianta autoctona, chi invece sostiene che sia stata importata da Tolomeo d'Egitto e chi dagli arabi. La pianta, nota ai siracusani con il nome di papera, pampera o parrucca per la folta chioma, se in un primo momento veniva utilizzata dai pescatori siracusani per intrecciare le corde e dai contadini per legare i covoni, a partire dal XVIII secolo è stata impiegata per la produzione di carta da papiro, come è molto ben più nota. Ho rubato questa notizia al Corriere della Sera, sono sicuro che non viene abbiata male, che ultimamente mi piace parlare di piante oltre che di animali. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau. Avete prenotato il biglietto per Siracusa?

0: E rieccoci, Radio Bio & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD di essere stato in nostra compagnia e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è un graphic novel, si intitola Laika ed è di Nick Abazis, edito da Tunué e tradotto da Omar Martini. Dopo anni di ricerche, ricostruisce la storia di Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio il 3 novembre 1957. Pubblicato per la prima volta nel 2007 e vincitore di numerosi premi, tra cui l'Eisner Award, ossia l'Oscar del fumetto, racconta la storia della cagnolina dalla coda arricciata che era stata trovata per le strade di Mosca e poi addestrata per la missione spaziale dello Sputnik 2. Venne lanciata senza avere il tempo per provare il modo di programmare il suo ritorno sulla Terra. La sua morte, avvenuta poche ore dopo il lancio, venne nascosta per anni. La storia di Laika è qui inserita in un affresco storico affollato da uomini che, pur di raggiungere i loro obiettivi nel dilemma tra progresso scientifico ed etica, scelsero di rinunciare alla propria umanità. Toccante. Il secondo è I cani, la mia vita, nella sua nuova edizione aggiornata e ampliata. L'autrice Sara Turetta, fondatrice dell'associazione Save the Dogs and Other Animals ed edito da Sonda. Da oltre 20 anni questa associazione opera tra Italia e Romania per offrire una speranza ai cani randagi maltrattati. Con passione e determinazione, ogni anno cura quasi 2.000 cani nella sua clinica veterinaria in Romania e ne ospita oltre 200 nel rifugio in attesa di adozione. Questa nuova edizione ampliata include tre nuovi capitoli che raccontano l'impegno straordinario in Ucraina durante la guerra per aiutare gli animali vittime del conflitto e i nuovi progetti avviati in Italia. Tra questi, Non uno di troppo, un'iniziativa volta a combattere il randagismo nel sud Italia, e Amici di strada, compagni di vita, un programma che si prende cura degli animali appartenenti a persone senza fissa dimora o a basso reddito a Milano, garantendo loro benessere e dignità. Il commovente memoir della donna che ha dedicato la vita a salvare cani abbandonati è la storia di chi ogni giorno si batte per un mondo più giusto, anche per i nostri amici a quattro zampe. Fortissimo. Il terzo è Quando i gatti cadono dal cielo, della scrittrice, poetessa e illustratrice cinese Yu Yoyo, edito da Garzanti con la traduzione di Sara Caraffini. La copertina è realizzata da Teresa Cherubini. Avete mai visto una pioggia di gatti? Immaginate dei micetti che giocano a nascondino tra i nuvoloni scuri, cadendo come gocce di pioggia e lasciando impronte di zampette sul terreno. Questo è il sogno di Yoyo, una vera e propria favola, ed è questo il sogno che cambia per sempre il suo modo di guardare il mondo. Insieme a suo marito accoglie nella loro casa Gatto, un bellissimo gattino, e inizia una nuova vita, una vita in simbiosi. La storia che racconta si alterna a disegni meravigliosi realizzati dall'autrice stessa. Questo libro unisce le atmosfere orientali al calore che solo i gatti sono in grado di offrire. Perché un gatto può davvero cambiare la vita, riempiendola di momenti di stupore e gioia. I gatti insegnano ad amare incondizionatamente. Magico. Buona lettura.

0: Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you, but you may

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

riapre il giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli dopo un attento lavoro di ricerca e studio sia storico che botanico. Il museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli è nato nel 700 come riserva di caccia di Re Carlo ed è stato residenza reale per tre lunghe dinastie. La reggia, il museo e il bosco sono tre cuori pulsanti del luogo, divenuto negli anni un modello in termini di mecenatismo, conservazione e collaborazione fra privati e istituzioni. Il giardino nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli è stato oggetto di un lungo e accurato restauro che vede coinvolti gli edifici settecenteschi, tra cui l'iconico casamento torre e il recupero del vasto patrimonio botanico. Il progetto per il giardino, fortemente voluto dal direttore Sylvian Bellinger e gestito da Delizie Reali, vede non solo il recupero dei luoghi nella loro interezza tra architettura e paesaggio, ma anche e soprattutto un grande studio e un complesso intervento botanico. Il sito infatti riapre con circa 600 piante di agrumi, arancio e mandarino, chinotto, bergamotto, pompelmo, limoni, ortaggi, erbe aromatiche, alberi da frutti di pero, pesco, albicocco, susino e ciliegio, fino ad arrivare ai frutti esotici cari ai borboni, tra i quali ribes, ananas e lamponi. E come di consueto vi ricordo capodimonte.cultura.gov.it per approfondire questa notizia. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Pau. Restate con noi.

0: di Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobau di aprile. Che albero potrebbe rappresentare ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Segni zodiacali terra, amore per la routine, bisogno di stabili abitudini, resistenza fisica. Toro, Vergine e Capricorno. Toro. Marte e Mercurio in pesci, Giove in cancro, Urano e Venere in passaggio nel segno, aiuteranno gli animali toro in aprile per organizzare al meglio l'inizio della nuova stagione. Attività casalinghe, corsi di educazione, frequentazioni in gruppi amicali. Sarete come l'erba. Anche ai nostri giorni le tribù africane vedono nell'erba alta della savana la capigliatura della terra, sinonimo di energia vitale pulsante. Vergine. La combinazione di Urano e Venere in Toro, in aprile, ben sostenuta da Giove in Cancro, addolcirà l'aprile degli animali Vergine, che vedranno qualche imprevisto in famiglia, a causa degli sgambetti di Venere in Gemelli e Marte più Mercurio in Pesci. Sarete come il mandorlo, simbolo di rinascita e speranza, grazie al suo immediato fiorire con l'arrivo della primavera. Il suo frutto, la mandorla, è simbolo di mistero, di verità raggiungibile solo attraverso un grande sforzo o una prova da superare, la rottura del guscio. Sarete pronti per qualcosa di nuovo. Capricorno. Nel mese di aprile i passaggi di Giove contro e Marte, Mercurio, Saturno e Nettuno in Ariete accenderanno gli animali Capricorno come cerini. Meglio tenervi buoni a suon di giochetti e premietti, mentre cambierete dimora o ambiente di vita. Sarete come il gelso, chiamato anche albero del diavolo. La leggenda dice che Satana fosse caduto da un albero di gelso. Come finiva la storia? Fatevela raccontare nel corso del mese da mamma e papà umani. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati in Radio Bam & Company, I Love Animals, questa mattina insieme a Federica Bertoni, che ha portato il sole stamattina.
2: Eccomi qua, woohoo! Mi vedi, sono proprio il sole.
1: Sei raggiante.
2: Mettetevi gli occhiali da sole anche solo a sentire la mia voce. Così, umile, molto umile.
1: Umilissima. Stamattina leggevo, preparavo le notizie per noi fra i vari argomenti, sì. Ho trovato questa assolutamente improbabile, però non è la prima volta che mi imbatti una notizia del genere, di una coppia che ha adottato un gattino nero. Nero. Pare che lo abbia trovato adesso, mi pare. Sì, trovano questo gattino nero, lo nutrono, lo crescono. A un certo punto, dopo qualche mese, si rendono conto che è un giaguaro nero.
2: Una cosina delicata,
1: una
2: da
1: cosina.
2: Nulla, insomma. Ecco.
1: Allora, no, cioè, ma non se ne
2: vista,
1: sono accorti prima.
2: Ecco.
1: La domanda vera è: guarda le mie mani. Io ho solo due Maine Coon a casa. Secondo te questi con un giaguaro non avevano dei segni visibili?
2: Magari, sai, essendo una coppia di anziani, ha preso delle misure diverse, diciamo così, no? Può capitare. Però
1: avevano
2: carina, cioè,
1: qualche svista. Tempo fa avevo letto questa invece di due che erano convinti di aver adottato questi cani molto grossi, orientali, e invece alla fine avevano trovato un orso. Anche qui, ma ragazzi,
2: non ti accorgi della distinzione, insomma. Sono piccolini, sono veramente tutti degli orsettini, quindi forse lì effettivamente magari ti puoi confondere, soprattutto se magari non hai una grande conoscenza anche di questi animali, dai.
1: Mi sfugge la regione, ma qualche anno fa ad un seminario Siwa di Roberto Marchesini, un signore che osservava i lupi ci raccontava di queste signore che la sera portavano il cibo ai cani randagi, e i cani randagi arrivavano, loro lasciavano la pappa e loro avevano imparato a guardarli da lontano, e per fortuna perché erano lupi.
2: Sì.
1: Per fortuna perché erano lupi. Tante volte facciamo dei gesti senza saperlo che insomma potevano portarci in pericolo. Comunque in questo caso il giaguaro non ha fatto niente di male.
2: No, niente di male, ma come anche
1: bene.
2: Lupi, il lupo è difficilissimo che attacchi l'uomo, diciamolo, anche perché con tutto questa anche hanno disconosciuto l'importanza della protezione per quanto riguarda i lupi, e quindi adesso siamo da animale super protetto è diventato animale soltanto protetto. E effettivamente c'è un grande sviluppo dei lupi che è dovuto ovviamente sempre a una malgestione umana, e questo ormai lo sappiamo e lo ribadiamo mille volte, però i lupi è veramente praticamente impossibile che attacchino l'uomo. Ecco.
1: Assolutamente. Vi porto una testimonianza fresca, quando sono stato a Natale a casa di mia nipote che vive in mezzo al bosco, mi raccontava che nella primavera mia pronipotina, ovvero la figlia di mia nipote, andando in giro in bicicletta si è imbattuta in un lupo, si è fermata, ha aspettato che lui passasse, come gli abbiamo spiegato più di una volta, lui è andato via, lei è salita sulla bicicletta, è corsa a casa tutta impaurita, chiaramente ha fatto benissimo, ma naturalmente il lupo si è fermato a guardarla, ma non ad un metro, erano molto lontani, si sono guardati in faccia e il lupo se ne è tranquillamente
2: andato.
1: Vedi,
2: e questo è un buon modo per educare i bambini ad avere il rispetto degli animali e capire anche che possono essere sì pericolosi, ma possono tranquillamente anche non esserlo, perché semplicemente loro fanno la loro vita come noi facciamo la nostra. Il problema è che noi interferiamo nella loro, come sempre.
1: Dobbiamo imparare noi a essere più bravi, ma di questo vi parleremo in altre puntate qui su Radio Bam & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, Music and Pets su Radio Bang Company. Una bella notizia è quella che a Hong Kong da diverso tempo gli animali domestici possono avere una propria carta d'identità, esattamente come la nostra carta d'identità, plastificata con foto, esattamente come fossero persone. I proprietari possono registrare i loro pelosi con foto, nome, compleanno e persino un importantissimo contatto di emergenza, che insomma, diciamolo. La cosa più importante e più bella di questa operazione è che non c'è limite. Si possono registrare cani, gatti, criceti, conigli, tartarughe. Chiunque faccia parte della famiglia può avere il proprio ID. Ciò che conta a livello legale resta la licenza e il microchip che è obbligatorio per i cani. Un segnale importante è che qualcosa sta cambiando, non solo a parole a mio avviso. Un animale domestico accolto in una famiglia ne diventa un vero e proprio componente con diritti e, perché no, carta d'identità. Letta questa notizia da noi in Italia si fa un po' fatica a crederla, noi che abbiamo ancora qualche problema con l'anagrafe, abbiamo ancora qualche problema con i diritti, eppure sì, nel resto del mondo succede. Questa è Radio Bang Company, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bang Company.

Questa è sempre Radio Bain Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana: presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto: io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei

tratti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont, dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni. Ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché, come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni, appunto, i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto, e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web, con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti, e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani. Dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

like to do. Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Yeah.

è da sempre una grande sostenitrice dell'adozione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bau con Bad Guy.

Ben ritrovati su Radio Mind Company. Ormai è diffuso in diversi comuni d'Italia, è concesso di far tubolare le ceneri dei nostri animali da compagnia con noi, cosa che trovo legittima quanto anche dovuta, francamente. Nel Greenwood Cemetery di Brooklyn invece si trova la statua di un cane di nome Rex, accanto alla tomba di John E. Stuve, un fruttivendolo che è scomparso nel 1884. Ancora oggi, dopo tutti questi anni, le persone che visitano il cimitero lasciano dei bastoncini ai piedi della statua di Rex, come se volessero invitarlo a giocare. Altri lasciano invece le foto dei loro animali mancati, nella speranza che Rex si prenda cura di loro nell'aldilà. Questa semplice tradizione dimostra quanto possa essere forte il legame fra le persone e i cani, capace di durare anche oltre la morte. Nessuno sa con certezza se Rex sia davvero sepolto lì, ma la sua statua è diventata un simbolo di fedeltà e amore. Senza bisogno di parole, continua a dare conforto a chi gli passa accanto, ricordandoci quanto possa essere prezioso un amico sincero. E voi controllate se nel vostro comune di appartenenza è già concessa la sepoltura con il vostro animale da compagnia, perché insieme per sempre è possibile. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Mind Company. Consultate il sito del vostro comune.